facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: 104.
1: Su Ring 104.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: questa è
1: Touring,
0: Touring. Touring 104.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante, ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato da Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione il Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machac e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo, veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Turin 104. Informazione e passione

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante, ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina dei Pasdaran iraniani ha intercettato quattro navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah dal nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza del capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesa sul caso Bistecchierie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere rilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machac e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 o

0: Peggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatà, Reggio Calabria, altezza Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Turing 104.
6: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante, ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato da Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di 2 riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, 2 droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero 1 del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Yannick Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: O mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il Basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il Medio-Basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
2: Questa

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato quattro navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato da Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesa sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa

0: senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
3: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buon giovedì 28 maggio e soprattutto buongiorno alla nostra regina dei fornelli, no dei fornelli, no, non lo so, assurato, che c'è, nostra regina del caffè, ah.
4: Buongiorno, del tè, guardi,
3: del tè, della tisanina, del finocchietto, quello là,
4: finocchietto no, del latte di riso, del latte di riso sì, mi piace moltissimo. Sì, sì.
3: E sarò sordo io, ma la sento veramente bassa, non so da cosa dipenda.
4: Perché da me no, perché io sono da quest'altro lato, perché ero da quel lato, poi è arrivato lei e mi ha sbalzata via.
3: Spieghiamo che non ci dovevo essere, non dovevo esserci, non è vero niente, perché l'ho fatto soltanto un bu e lei si è spaventata ed è rimasta terrorizzata.
4: Ho ancora la pressione al 200.
3: Esatto, perché io non ci dovevo essere, perché praticamente ieri talmente tante volte l'ho nominata a Noè che effettivamente ieri sera è passato da casa mia perché ci siamo allagati, praticamente si è rotto un tubo e doveva venire l'idraulico stamattina, invece posticipiamo a pomeriggio, quindi sono spuntato per sua enorme sorpresa alle sue spalle, tra l'altro,
4: ecco. Le ho fatto non lo faccio, guardi, coccolone. Non lo faccia mai più perché lei rischia la vita.
3: Ma dai, no, ho detto io meglio quando uno deve mancare manchi per cause giuste, insomma, dai, quando si può evitare, eccoci qua con il mio bel faccione, oggi tenuta estiva per entrambi perché fa veramente caldo e secondo me non neanche il condizionatore riesce a rinfrescarci in qualche modo.
4: Fa talmente caldo che i fiori nel vaso si sono avvizziti
3: addirittura.
4: Hanno deciso di suicidarsi,
3: ecco, un bel iceberg qua dentro ci voleva, così uno ogni tanto attingeva. Va bene, allora noi cominciamo subito alla grande con lei, la signorina, madame, signorina o signora?
4: Che ne so,
3: chieda, chieda, telefoni.

0: Allora, è una mademoiselle, mi ha telefonato adesso, okay. Mi ha detto d'ora in avanti mi chiami signorina, prego.
1: Ma non si usa più, vabbè, si dà però, della signora a tutti.
0: Però che sa, lei è di quelle di all'antica magari e quindi preferisce, ragazzi, ho parlato con lei, con Francesca.
1: Va bene, va bene.

0: Francesca Calearo.
1: Non si alteri.
0: Così. No, io li so tutti, per i nomi dei cantanti li conosco tutti. Allora, 28 maggio. 148esimo giorno. Allora, oggi veramente c'è una lista pazzesca, perché 1606, quindi partiamo alla grande, da lontano, il pittore Michelangelo Merisi, detto il
1: Caravaggio,
0: e Ranuccio Tomassoni si sfidano a una partita di pallacorda, e fin qui tutto bene. Fin
1: spieghi
0: quando,
1: che cos'è la pallacorda.
0: La pallacorda è una sorta di pallavolo, del tennis. Ma la discussione su un fallo di gioco degenera in un duello all'arma bianca. Così si faceva, visto? Non c'era all'epoca il VAR, quindi praticamente decisero tutto all'arma bianca, da cui usciranno il primo ferito e il secondo schiattato direttamente.
1: Esatto.
0: Merisi viene processato per omicidio e condannato a morte. Per evitare la sentenza scapperà entro la fine dell'anno da Roma verso il sud Italia e poi a Malta, sappiamo bene la storia, dove lì ci lascerà tantissime opere famosissime.
1: Sì, lungo la via in effetti.
0: Sì,
1: lascerà...
0: a Messina ce ne sono due, tre. Certo. Ce ne sono pure due, tre. Allora, 1961, l'articolo The Forgotten Prison, giusto?
1: Quasi. Più o meno.
0: Di Peter, tipo che questo è meglio, di Peter Benenson, tanto non lo conosce nessuno, viene pubblicato, fu così che mi chiamarono gli eredi, su diversi quotidiani a diffusione internazionale. In seguito verrà considerato come il fondamento dell'Organizzazione per i Diritti Umani, ovvero Amnesty
1: International.
0: Brava. I musicisti nel 1969, Mick Jagger e Marianne Faithfull, al tempo legati sentimentalmente, vengono arrestati a casa a Londra per possesso di marijuana, ma poi rilasciati a seguito del pagamento di una multa da 50 sterline, perché all'epoca ti beccavano, erano canne amare.
1: Sì,
0: 1974, durante un comizio antifascista in Piazza della Loggia a Brescia, alle ore 10:12 esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone. Ce la ricordiamo, la Piazza della Loggia,
1: no?
0: Una delle pagine più brutte del dopoguerra. Questa praticamente l'atto di comprovata matrice neofascista è riconducibile alla strategia della tensione. Di contro, nell'80, giovani terroristi della brigata 28 marzo, estrema sinistra, invece uccidono a Milano Walter Tobaggi, giornalista di punta del Corriere della Sera. Quindi
1: tutti bravi,
0: noi condanniamo,
1: tutti,
0: tutto,
1: noi condanniamo
0: ogni
1: tutti.
0: Estremismo, sia di destra che di sinistra. 1987, vediamo se la ricorda questa, le sblocco un ricordo. Il pilota 19enne tedesco occidentale Matthias Rast sfugge alla difesa aerea sovietica e atterra con un aeroplano da turismo sulla Piazza Rossa di Mosca. Se lo ricorda sta cosa?
1: Come no, caspita.
0: Viene immediatamente incarcerato e verrà rilasciato il 3 agosto 88. Secondo me le busco pure parecchio.
1: Caspita.
0: All'epoca. 1993, debutta nei cinema statunitensi il film Super Mario Bros, ma non quello che c'era, quello prima. Si rivelerà un flop assoluto di enorme...
1: Ma come gli vengono queste idee?
0: Sia per a livello di pubblico che di critica, ma il tema musicale dei Roxette sarà invece un grande successo. 1999, a Milano, dopo un lungo restauro, nel refettorio del convento della chiesa di Santa Maria delle Grazie, torna alla luce, insomma torna al suo splendore L'ultima cena di Leonardo. Ne parlavamo prima del film
1: cenacolo.
0: che sto seguendo.
1: Che meraviglia.
0: Niente, per quanto riguarda le feste e le ricorrenze, perché potrei dire nel 2003 il Milan vinse la Coppa dei Campioni, c'è più di, ma non lo diciamo,
1: ma che
0: non
1: dice,
0: non
1: guardi,
0: dirlo, battendo la Juventus poi soprattutto ai rigori.
1: Se vuole rimanere nel passato,
0: no,
1: lo può
0: non
1: anche
0: si dicono
1: dire,
0: queste
1: però.
0: Cose, non si dicono. Queste cose. E feste e ricorrenze civili internazionali, oggi è la giornata mondiale del gioco, ma anche questa ci piace parecchio, perché è la giornata mondiale dell'hamburger. Va bene. Invece, per quanto riguarda santi e nati,
1: non cambio mai,
0: santi eccetera eccetera, ne parliamo dopo. Che dice?

0: Ah, il signor Alfredo Mercurio, quanto belle canzoni che ci ha lasciato. Si chiama così.
1: La smetta.
0: Se fosse italiano si chiamerebbe così. Allora, stavo parlando di feste e ricorrenze. L'abbiamo detto che oggi si celebra Sua Maestà l'hamburger, mentre da domani cosa
1: Sua
0: si celebra?
1: Sua Maestà è solo la pizza.
0: Apposta, da domani invece arriverà lei. Noi ci piace, siamo campanilisti, e l'hamburger è qualcosa di che viene da lontano.
1: Che poi l'hamburger è fatto di carne, lo sa che io non mangio la carne.
0: Esatto. Però in compenso domani arriva la Sua Santità la pizza. Che bello. Io già ho l'acquolina in bocca, l'acquolina. Allora, i santi, oggi la chiesa celebra Santi Emilio, Felice, Priamo e Feliciano, martiri che sono venerati soprattutto in Sardegna. Oggi è proprio un quartetto. E invece
1: non sapevo.
0: Allora, i nati del giorno: Ian Fleming, 28 maggio 1908, scrittore, giornalista e militare britannico, anche militare.
1: Eh sì, è da lì che prende tutta la sua esperienza.
0: Patch Adams, se lo ricorda chi è? Medico, attivista, scrittore.
1: Il papà di 007, Patch secondo Adams. Lei? No, io Fleming, secondo sì. lei da dove ha tratto la sua esperienza?
0: Invece le faccio questa domanda: Patch Adams, se lo ricorda chi è?
1: Certo, il medico che inventò i pagliacci per fare volontariato nei reparti pediatrici.
0: Sì. Hanno fatto pure un film, sbaglio,
1: Robin Williams.
0: Kylie Minogue, bravissima cantante,
1: la
0: attrice,
1: piccolina
0: ma tutta pepe.
1: Sì.
0: Australiano. E poi Eleanor Casalegno, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella. Mentre oggi ci lasciava un grandissimo del teatro, Giorgio Albertazzi, grandissimo.
1: Ah, sì, allora lo può dire.
0: Sto nominando soltanto i grandi ormai, quelli più famosi. Va bene.
1: Poi abbiamo detto anche Walter Tobagi, l'abbiamo detto prima, dell'attentato di estrema sinistra.
0: No, io se li nomino prima evito di nominarli due volte solo per questo. Va bene. Lei so che poi ci deve raccontare anche un aneddoto riferito a oggi,
1: certo,
0: giusto?
1: Lo racconterò dopo.
0: E niente, quindi adesso noi ci ascoltiamo una bella canzongiuina e poi torniamo qui da voi. Eccola qua.

0: Allora, mi diceva che le piace questa nuova canzone di Elisa.
1: E quando mai sono state brutte le canzoni,
0: no,
1: di
0: Elisa? No, per carità, ma non l'aveva ancora. Ecco, un po' come tante canzoni le dobbiamo prima metabolizzare. Dobbiamo
1: a
0: sentire
1: volte
0: due o tre
1: sì,
0: volte.
1: Guardi,
0: poi...
1: a volte sì, però sì. Poi viene fuori quello sì, che sì, è degno, quello
0: quando
1: che
0: uno intanto
1: degno.
0: Sa cantare, che non è da tutti.
1: E quello si capisce subito in realtà.
0: Già si era scoperto con il karaoke di Fiorello con Elisa, se lo ricorda?
1: Caspita, però lui la trattò malissimo,
0: sì,
1: allora,
0: perché
1: me lo ricordo.
0: Non era
1: nessuno. Era piccina,
0: sì.
1: Perché era piccina, però già si sentiva che aveva la voce.
0: Sì,
1: non si
0: sì,
1: capiva
0: sì,
1: che aveva sì, il talento sì, sì. Da cantautrice, questo
0: è
1: perché
0: vero.
1: Era piccina.
0: Anche Tiziano Ferro uscì da lì, lo sa?
1: Sì,
0: lui
1: sì,
0: era...
1: sì, sì. E lui la trattò male,
0: vero.
1: Però poi
0: uscì fuori quella.
1: Bene,
0: che...
1: bene, bene, bene. Vabbè.
0: Grazie a Pippo.
1: Veniamo alla notizia che le volevo dare io, in
0: sì,
1: realtà.
0: Sì,
1: perché
0: grazie.
1: Oggi, 28 maggio, la prendo molto alla larga. Nel 585 avanti Cristo.
0: Addirittura, cioè l'altro ieri proprio.
1: Talete, il filosofo.
0: Talete qualete,
1: no.
0: Quello che faceva la trasmissione. Ah, no, quello è un altro.
1: Talete, il filosofo, prevede che sull'Anatolia il sole si sarebbe oscurato e lei mi dirà che vuole dire eclissi, vuole dire eclissi. Cosa succede?
0: All'epoca era un fenomeno stranissimo.
1: Beh,
0: cioè,
1: diciamo che non avevano ancora ben afferrato.
0: Non c'era anche l'astronomia, credo.
1: Nel sesto anno, innanzitutto, ebbe luogo una battaglia.
0: Sì.
1: E durante questa battaglia ci fu un'eclissi.
0: Cos'era, Salamina?
1: No. No.
0: No,
1: quando il combattimento era ormai iniziato, improvvisamente il giorno divenne notte.
0: E fu giorno e fu... No, quella
1: no,
0: è un'altra
1: quella
0: cosa,
1: era un'altra
0: quella
1: cosa,
0: un'altra cosa.
1: E questo mutamento del giorno, Talete di Mileto lo aveva predetto prima agli Ioni. Gli Ioni erano una popolazione, fornendo anche l'anno dell'evento, non il giorno, ma l'anno c'era arrivato, pensi un po'.
0: Sì.
1: Probabilmente, dice, era il 28 maggio del 585 avanti Cristo, quando sull'Anatolia il sole si oscurò. Secondo Erodoto, Talete era riuscito a prevedere il fenomeno. E se fosse vero, perché ancora qua siamo sulla leggenda,
0: eccetera,
1: si tratterebbe del primo caso in cui un'eclissi è stata pronosticata con precisione. La battaglia era quella tra i Lidi e i Medi, che in quel momento si combattevano, e quando videro l'eclissi cessarono improvvisamente le ostilità, perché furono presi da grande timore, no?
0: Meno male non l'ho sentita, cara.
1: No, guardi, l'ho sentita, però l'ho sorvolata. Il grande Isaac Asimov lo ritenne il primo episodio storico del quale si conosce la data certa, e considerava la predizione di Talete come la nascita della scienza. Ecco
0: visto.
1: Perché ci tenevo tanto a darle questa notizia.
0: Nel 585 avanti Cristo è tantissimo.
1: La nascita della scienza.
0: Sì, sì,
1: Il 28, inoltre, il 28 maggio del 1959, due scimmiette di nome Becker e Hubble rientrarono sane salve a terra dopo che la NASA le aveva spedite in orbita, e qui sono molto contenta anche io, a bordo di un missile Jupiter. Erano i primi primati a sopravvivere a un volo spaziale.
0: Come nella giornata di oggi?
1: Nella giornata di oggi, quindi oggi giornata della scienza.
0: Che bello, che bello. Va bene, dopo aver ascoltato queste bellissime notizie astronomiche in questo caso,
1: astronomiche, possiamo andare in break.
0: Dopo aver ascoltato anche gli Ioni, come ha detto lei, perché ha parlato di Ioni.
1: Popolazione.
0: Adesso ce ne possiamo andare a farci un bel break, vero? Ok, andiamo e torniamo.
1: Popolazione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration e anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: mancare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Questa bellissima canzongiuina, bella psichedelica, possiamo dirla così, sì, possiamo citarla in questo modo. Allora, eccoci qua. E dunque, di cosa vogliamo parlare per iniziare?
1: Guardi, siamo pieni di notizie, io non so davvero da cosa cominciare. Parlerò di Mensik dopo,
0: perché adesso incigno con un'altra cosa.
1: A Bologna è stata denunciata una studentessa universitaria di 21 anni che avrebbe cercato di ottenere in anticipo i quiz del test di medicina con email phishing. Sa che cos'è l'email phishing?
0: Sì, presumo di sì. È manellina questa, non si fanno queste cose.
1: Sì, è stata denunciata dalla polizia perché è accusata di aver messo in campo una campagna di phishing ai danni del Cineca, il consorzio interuniversitario che gestisce, tra l'altro, le procedure informatiche relative ai test di ammissione ai corsi appunto universitari di medicina. L'indagine, coordinata dalla Procura di Bologna e portata avanti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, col coordinamento della polizia postale, ha preso avvio proprio dalla denuncia del Cineca. La giovane è ritenuta responsabile dei reati di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico, avrebbe predisposto false comunicazioni email create ad hoc per impersonare figure istituzionali per ottenere illecitamente in anticipo le domande dei test universitari per l'accesso ai corsi in medicina e chirurgia. Cosa non si fa?
0: Deve essere un genio comunque. Ma questa,
1: infatti, allora dico, si iscrivesse in ingegneria informatica. Brava. A questo punto, se è riuscito a fare una cosa del genere, credo proprio che abbia sbagliato facoltà.
0: A questo punto sì, cioè, magari va a operare qualcuno, gli impianta un microchip. Preoccupa la cosa,
1: io non ne capisco nulla, però deve essere difficile fare una cosa del genere.
0: Credo proprio di sì, bisognerebbe essere dei veri e propri geni comunque. Ragazzi, in Italia comunque da questo punto di vista siamo i migliori.
1: Comunque,
0: dai,
1: statisticamente gli ingegneri informatici sono quelli più colpiti dalle mail di phishing.
0: Va bene, va bene. E niente, sappiamo che sta proseguendo il Roland Garros, fra poco scenderanno in campo diversi dei nostri. Oggi ce ne sono almeno sei che giocheranno.
1: Parleremo di Jasmine
0: che purtroppo ci ha lasciati, ci ha lasciati a livello male dell'uscita, sì.
1: Parleremo anche di altro, però
0: gli altri stanno andando abbastanza bene, dai, i nostri. Eccetto Sonego, che è uscito anche lui ieri, purtroppo. Sonego si chiama, sì, Sonego. Ogni volta io confondo gli accenti, va bene. E niente, invece nel frattempo noi ci ascoltiamo una bella canzoncina in questo momento. Le piace La febbre del sabato sera? Sì.
1: Preferirei non averla, però.
0: No, la febbre, quella intendo, quell'altra.
1: Andiamo a ballare.
0: Quell'altra. Quella là, quella là, quella con. Uscite.

0: scoperto.
1: Io sto baciando e sto salutando le ragazze.
0: Sì, le voglio baciare anche io le ragazze. Ho scoperto che non si può ballare in questo momento.
1: Perché? Perché si suda.
0: Fa troppo caldo.
1: Si suda, ragazzi, veramente. Al limite il ballo della mattonella, ma sempre staccati.
0: Non li metta più i Bee Gees per un po' di tempo.
1: No.
0: Perché fa troppo caldo.
1: Avevo messo Freddie Mercury prima, adesso i Bee Gees, adesso
0: chi? Oddio.
1: La prossima è il quartetto Cetra, così stiamo più tranquilli. Va bene.
0: Sono d'accordo con il quartetto Cetra.
1: Va bene, va bene. Allora, di cosa ci stava parlando?
0: Del Roland Garros.
1: Mademoiselle, Madame e Messier. No.
0: Lei mi sta prendendo.
1: Deve nascere ancora chi la prende in giro. Vada.
0: Mensik.
1: Che devo pensare?
0: Mensik.
1: Ho sentito Pensi.
0: 4 ore e 41 minuti di match.
1: 4 ore?
0: 4 ore e 41 minuti di match.
1: 4 ore
0: con
1: me
0: questo caldo
1: sognando quando mi corrigo il pomeriggio di solito.
0: 13 a 11 al super tie break decisivo.
1: 13 a 11
0: sì. Quella tra Jarub Bensic, ultimo giocatore a battere Jannik Sinner a Doha, era febbraio,
1: nella notte dei tempi
0: appunto, e Mariano Navone, primo giocatore ad aver affrontato Sinner lo scorso anno dopo la sospensione, quindi stiamo parlando di un'era fa. E non è stata una partita, parliamoci chiaro, perché 4 ore e 41, è stata una ultramaratona che con il caldo di questi giorni a Parigi è stata ancora più massacrante del solito.
1: Immagino.
0: L'ha vinta Mensik, per essere, con il punteggio di, vediamo se eccolo qua, 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6, stiamo dando i numeri.
1: Esatto.
0: Con il ceco che dopo il match point decisivo è crollato a terra, e ci potrebbe anche stare fin qui, sdraiato, come capita spesso a chi vince pur essendo senza forze, magari anche in preda ai crampi, che come ben sappiamo i tennisti
1: ci soffrono
0: spesso. Navone, una volta visto l'avversario a terra, non lo ha aspettato a rete, ma è andato a salutare direttamente nella sua metà campo, con una differenza rispetto al solito: Mensik non si rialzava.
1: Oh mamma mia.
0: Esatto. In preda ai crampi, Mensik, che aveva già chiesto un medical time out nel terzo set, a cui era stata misurata la pressione nel quarto, ha provato un paio di volte a tirarsi su senza successo, ma senza che nessuno tra spettatori e staff si accorgesse che c'era un problema. Poi, dopo essersi resi conto della situazione, sono arrivati in campo mettendo del ghiaccio sulla testa del cieco, che in effetti stava parecchio male, e lo hanno portato via in barella.
1: Oh mamma mia, ma adesso sta bene, perlomeno?
0: Non lo sappiamo. Comunque io penso che quando ci sono queste temperature non si può far giocare così gli atleti,
1: non si può pomeriggio, quindi.
0: Perché si rischia la via, nel pomeriggio secondo me è anche peggio.
1: Tra l'altro non è stata l'unica cosa insomma negativa che è successa ieri, stavo guardando anche di un altro astronascente insomma che ha avuto dei problemi, ovvero l'abbiamo nominato diverse volte, Jodar, giusto? Così
0: sì?
1: Si chiama lo spagnolo.
0: Jodar.
1: Guardi, cioè, c'è stata questa maratona anche per quanto riguarda lui, ho anche la foto, guardi com'è, per farvi vedere come ci si combina a Roland Garros, eccolo qui, guardatelo. È arrivata?
0: No, ancora no, ancora
1: ecco.
0: No.
1: Cioè, anche lui dopo una maratona era distrutto.
0: Mamma mia.
1: Ha visto
0: ecco,
1: ancora?
0: E
1: qui ancora erano al terzo set?
0: Sì.
1: Ce ne sono state altre due poi.
0: Io credo che 5 ore di gioco siano sinceramente troppe.
1: Troppe.
0: Abolire 5 set, secondo me è arrivato il momento, ragazzi.
1: Sì,
0: ma che siamo?
1: Sì,
0: in guerra?
1: Veramente.
0: Dai.
1: Sì,
0: io ho capito che ci sono in ballo un sacco di soldi, perché ci sono in ballo un sacco di soldi, è vero, però 5 set e stare sotto il sole con 35-40 gradi,
1: oppure spostare la data da Roland
0: oppure
1: farlo magari in primavera,
0: fatelo a marzo, fatelo a febbraio,
1: esatto. Che lì è estate, sulla terra poi
0: fa caldo sul serio.
1: Sì, poi per correttezza, giusto per darvi sempre, a noi ci piace darvi le informazioni dettagliate sempre di tutto quello che diciamo, vi volevo dire che poi la partita per quanto riguarda come si pronuncia? Jodar, credo si pronunci così, è finita 6-1 per lui, 7-6, 4-6, 5-7, poi dopo il quarto set finalmente l'ha portata a casa, però avete visto in che condizioni.
0: In che condizioni, sì.
1: Va bene.
0: Per la prossima credo che gli dovranno fare una flebo.
1: Secondo me sì, e non solo, secondo me si dovrebbe anche lavare, beato lui che c'ha l'acqua a casa sicuramente.
0: Questo era molto triste. Questo era veramente triste.
1: Va bene. Noi torniamo fra poco e vi racconteremo invece quello che accadrà dalle 11 in poi, chi sono i nostri alfieri. Non sono moschettieri, perché i moschettieri erano 4, 5, questi sono, abbiamo una pattuglia intera.
0: I moschettieri erano tanti.
1: Ne abbiamo una pattuglia.
0: Noi conosciamo
1: un'armata.
0: Quelli perché erano, facevano parte famosi, dei più certo, famosi, certo, facevano certo. Parte del romanzo di Dumas.
1: Ma fra poco vedremo gli orari, insomma, di quando scenderanno in campo tutti i nostri preziosi atleti del tennis. Va bene. Nel frattempo arrivano loro, le nostre amiche di questo periodo, le bambole di pezza.
0: Oh.
1: Ah, che bella!

0: Allora, stavamo commentando la personalità della cantante
1: Clio,
0: Clio di Bambole di Pezza. Io credo che sia una donna che emana.
1: Sì. E mena pure certe volte, secondo me.
0: Se mena non lo so, ma emana sicuramente una forte femminilità.
1: Sì, sì, ecco. Confermato, senza essere volgare. Comunque,
0: no, assolutamente. Non intendevo assolutamente la volgarità.
1: È un ago di bilancio, praticamente un filino, e basta poco per passare alla volgarità.
0: Sì, ha ragione, ma in questo caso proprio no. Lei è così. Trovo che sia molto.
1: Bella canzone. Ci dispiace che ancora non sia
0: erotica,
1: apprezzata.
0: Però nel senso buono del termine le esce in maniera naturale.
1: Vero. Stavo dicendo, peccato che ancora guardavo anche le varie classifiche, insomma, in generale, che non è in ottima posizione, diciamo.
0: Però a noi piace,
1: ricordiamo i precedenti con, come si chiamavano, ecco, che nessuno la calcolava, e poi insomma
0: le abbiamo portato fortuna,
1: e non solo a lei, anche altre che magari noi abbiamo creduto in quelle canzoni, e noi crediamo in queste in questo momento, perché
0: potrebbe
1: ha un bel
0: essere
1: sound.
0: Allora, invece, cambiamo completamente argomento. Non lo cambiamo completamente, perché prima stavamo parlando di tennis, del Roland Garros, e ora continuiamo a parlare del Roland Garros, perché parliamo di azzurri. Giovedì tutto azzurro al Roland Garros, con ben 5 italiani. L'attenzione va bene chiaramente su Yannick Bello. Dopo il successo al debutto contro Tabor, il numero 1 al mondo aprirà il programma con Philippe Chatrier, affrontandolo alle ore 12 l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking ATP. Però il primo italiano che scenderà in campo sarà Flavio Cobolli. La testa di serie numero 12, reduce dalla vittoria nel derby azzurro contro Pellegrino, che ci è sembrato blu, io non lo volevo eliminato, assolutamente. Però lui è stato contento ugualmente,
1: perché è sacrificabile, diciamo.
0: È stato contento ugualmente, perché ogni caso ha fatto un'esperienza per lui unica, perché non era mai arrivato a questi livelli.
1: Poi ricordiamo anche a Roma che è arrivato buon
0: quindi andrà ancora avanti. Dicevo, Flavietto se la vede contro il cinese Hu. Per Arnaldi c'è Stefanos Tsitsipas.
1: Sì.
0: Quarto match dalle 11 sul campo 14. Mentre per il numero 14 Darderi sfiderà Comesana. Sì. Dalle ore 11 sul campo 6. Matteo Berrettini invece giocherà in sessione serale contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. Allora, ripeto, magari non si è capito niente.
1: Per colpa mia che l'ho interrotta, forse.
0: Esatto.
1: Anche. Sinner, dovrebbe dire no, no, non si può.
0: Invece, Sinner versus Cerundolo, ore 12.
1: Sì.
0: Berrettini versus Rinderknecht, ore 20 e 15.
1: Sì.
0: Arnaldi versus Tsitsipas dalle 11. Cobolli versus Wu, ore 11. Comesana versus Darderi dalle 11.
1: Sì. Napoli secondo estratto. No, invece così la diamo anche completa. A questo punto ricordiamo anche che oggi alle 13 ci saranno Bolelli Vavassori contro Duckworth Trungelliti, penso si pronunci così, per quanto riguarda il doppio maschile, e per quanto riguarda il doppio misto, sempre oggi, ragazzi, cioè ormai abbiamo invaso Parigi.
0: Invaso la Francia.
1: Praticamente alle 15:20 Errani Vavassori, in questo caso, contro Cabral Perez, per quanto riguarda il doppio misto. Quindi ricordiamo che ieri è uscito anche Sonego, è uscita la Paolini, Jasmine, purtroppo.
0: Poverina, sì, si è fatta anche male alla caviglia, speriamo non ci sia niente di rotto.
1: E ci dovrebbe essere Bellucci ancora in sospeso, che dovrebbe giocare, che in coppia con un Maggiaro giocano, quindi bisogna vedere quando giocheranno, perché bisogna incassare adesso anche le date. Va bene, noi torniamo a breve.
0: Subito dopo il break.
1: Una musica tranquilla ci ascoltiamo adesso, dei Blink, che dice?
0: Li adoro.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
1: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
2: Cinque cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per tre giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo tre giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
1: Quattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
2: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con quattro mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre due ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Diciamo che ancora mancano due giorni per augurare buona domenica, vabbè, ma non guasta mai.
1: Ma sì, non guasta mai. Diciamo che siamo ritornati in diretta.
0: Siamo in diretta, ebbene
1: sì. Dopo il break delle 11 sì, e noi siamo quelli di Turin Caffè.
0: Ogni mentre tanto, lui diciamolo, era quello con i pantaloni che le piacevano, sbaglio.
1: Sì, tantissimo, guarda.
0: Chi, lui, Saif.
1: Voglio quei pantaloni a tutti i costi, voglio quei pantaloni.
0: Va bene.
1: Che mi dica dove li ha comprati.
0: Lo chiami, che
1: lo
0: ci
1: chiamo,
0: vuole.
1: Lo chiamo.
0: Vabbè, allora, di cosa ci parla adesso, mia cara?
1: Ah, sì, ho un...
0: È arrivato il momento.
1: No, dopo. Di che cosa? Di che
0: quello,
1: parli?
0: No, quello.
1: Una notizia, che sì, potrebbe interessare.
0: Dici.
1: Ho un annuncio. Vecchio Amaro del Capo cerca volti per il nuovo spot. C'è, sì, il casting aperto, un lavoro regolarmente retribuito. Scade oggi.
0: Ma ci offrono da bere pure se andiamo, casomai, così facciamo direttamente.
1: Fare il provino.
0: Mentre facciamo il provino, dobbiamo provare, ma dico, beviamo mentre.
1: È una notizia seria.
0: E vabbè, ma
1: mi lasci parlare. Tant'è che ho fatto persino il nome del
0: nome del
1: prodotto.
0: Ah, ok.
1: Proprio perché è una notizia seria. Publi One seleziona uomini e donne dai 20 ai 70 anni.
0: Sì.
1: Quindi abbastanza ampia come.
0: E io quindi rientro.
1: Rientra,
0: anche lei.
1: Sì. Italiani
0: anche poco,
1: e
0: lei,
1: anche internazionali.
0: Sì.
1: Molto ampia come,
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: forbice.
0: Sì, sì.
1: Per le riprese del prossimo spot televisivo di Vecchio Amaro del Capo. Candidature aperte fino al 28 maggio, quindi scade oggi. Muovetevi. Richiesta,
0: ragazzi,
1: disponibilità per l'intera giornata del 9
0: Mili
1: giugno.
0: Senti? No, quello no.
1: No, non è specificato. non mi interrompa.
0: Mamma mia, deve essere brava subito a percepire dove era arrivata e a riprendere, a non perdere
1: richiesta
0: il filo.
1: Disponibilità per l'intera giornata del 9 giugno a Pizzo Calabro.
0: Così ti mangi pure il tartufo una volta che ti trovi.
1: Una volta che c'è lì,
0: l'intera, che da Ercole. Che...
1: Cioè, l'intera giornata,
0: sì, sì,
1: voglio,
0: certo,
1: dire, qualche,
0: certo,
1: cosa dovrà, con qualcosa che dovrà pur passare
0: giustamente,
1: il tempo.
0: Giustamente, poi mi fermi ad SPQR ti
1: mangi. Lei sarebbe il testimone al perfetto.
0: Io?
1: Secondo me sì,
0: sì,
1: non so perché.
0: Sì.
1: Io vorrei candidarmi.
0: Esatto, ma la musica è sempre quella che mettono nello spot che
1: non
0: ogni
1: lo
0: volta
1: so,
0: ti...
1: Non lo so, non è specificato.
0: Voilà.
1: Allora, se volete contattare la redazione...
0: Sì, sì.
1: Parlate con noi.
0: Con noi, direttamente.
1: Vi metteremo in contatto.
0: Va bene.

0: bene. Quindi facciamo da agenti anche, questo certo. Mi mancava.
1: No, adesso. Facciamo da intermediari.
0: Ah, ho capito, ho capito. E in cambio di cosa? Di due bottiglie di Amaro del Cavo. Che... Lo sapevo io. Di un fustino. Lei il fustino c'è a casa di te. Lei, lei è come un San Bernardo, e c'è il coso sotto, il, come si chiama? Il barilotto là. Va bene, va bene, va bene. La gente si immagina veramente che lei sia un'ubriacona per come la dipingo io, vero?
1: Un disgraziato, guardi, un disgraziato. Ma... Insomma, volevo dire che così mi sa che è già cominciata la pubblicità con sì, questa storia.
0: Sì. Secondo me sì, secondo me sì.
1: Sono furbi!
0: Vero, come delle faine. Va bene, grazie. Va bene, ci ascoltiamo una bella canzone di un nostro conterraneo, forse uno dei nostri conterranei più famosi nel mondo, perché lui viene direttamente da Crotone. Eccola qua, l'avete capito il riff, a cosa corrisponde? Eccola, la Gianna, la Gianna. E poi torniamo.

0: un Rino Gaetano al giorno toglie il medico di torno, giusto? Si potrebbe fare
1: più
0: così.
1: Più o meno, più o meno.
0: Vabbè. Allora, di cosa vogliamo parlare adesso? Vogliamo parlare
1: della nuova Ferrari.
0: Niente, io volevo che parlasse di pizze e cose varie, non vuole parlare di pizze. Vabbè.
1: Sì, la nuova Ferrari, nuova Ferrari elettrica, io non so se lei l'ha vista.
0: Elettrica, batterie, quindi. Sì, ok, a pile.
1: Ma l'ha vista?
0: No.
1: Sembra una cioccolatiera. No, neanche una cioccolatiera. Sembra un ferro da stiro.
0: Ma no, veramente.
1: Giuro. È talmente brutta,
0: sì.
1: Ma talmente brutta che io ho sentito una battuta di Briatore che non mi sta simpatico per niente.
0: Sì. Però che le cose le dice belle, papale.
1: Non mi è mai stato simpatico, anzi è uno dei personaggi che più al mondo, come posso dire,
0: antitetici, siete su pensieri antitetici.
1: Esatto, ecco. Però ha fatto questa battuta che mi ha fatto veramente ridere, ma crepa pelle, ha detto questa non ce la ruba neanche i cinesi.
0: Ha visto? Effettivamente. Allora cerchiamola. Gianni, si ricorda Gianni. Come si chiama? Che adesso la cerchiamo.
1: Guardi, Ferrari. Sì, ce l'aveva un nome in effetti.
0: Elettrica.
1: In questo momento
0: non mi ricordo. Già il primo costo.
1: Sì, perché guardi, non passa inosservata. Innanzitutto perché è blu puffo.
0: Eccola, vabbè, non è brutta.
1: È brutta. Dai, guardi, quella le sembra una Ferrari.
0: Non ha il rosso Ferrari.
1: Enzo Ferrari in questo momento si sta rivoltando nella tomba. È talmente brutta.
0: Non me la fa neanche scaricare.
1: Esatto.
0: Vabbè, no, ma non è.
1: È brutta e costa 650.000 euro che sono per chi non fuma, va bene. E allora, che cosa è successo? L'hanno portata a Castel Gandolfo dal Papa.
0: E anche lui è bruttissima.
1: E il Papa è stato fotografato insomma al volante di questa nuova Ferrari.
0: Allora io la foto ce l'ho, però non so se si vede bene.
1: Vabbè, lei intanto la mandi.
0: Ecco, vada.
1: La metta in sovrimpressione. Vabbè, eccola. Tanto
0: è più impressione che sopra, diciamo.
1: Ci pensa il colore della macchina.
0: Blu notte,
1: no, non è blu notte, no, cosa dice? È blu puffo, glielo ho già detto. È blu puffo.
0: Sì. Ecco,
1: e a guardarla bene, sì, la vedo benissimo, e guardarla bene sembra davvero un ferro da stiro. Presenti il presidente Elkan.
0: Sì.
1: L'admin Vignan.
0: Ma John Elkan, penso.
1: John. Quale Lapo? Non mi faccia dire cose che non si possono dire in radio. Su. L'admin Vigna e altri dirigenti e tecnici dell'azienda.
0: Sì. Ma non è brutto, dai, sembrano quelle macchinine che usano i bambini, c'è presente quelle nei centri commerciali,
1: quella è. Poi lei mi deve spiegare che senso ha presentare una Ferrari al Papa. Allora io ci ho riflettuto un attimino, no? Perché gli hanno portato la macchina lì al Papa? Pregare affinché ne vendano almeno una.
0: Ah, può essere che per intercessione di.
1: Secondo me sono così riusciti a fare bestemmiare pure il Papa.
0: No, a sti livelli no. Però le posso dire che io ho visitato, c'è un padiglione dentro i Musei Vaticani, dove praticamente ci sono autovetture, oltre alle varie papamobili della storia, addirittura carrozze belle.
1: Ma che tanto lui non la può usare.
0: No, però ci sono anche auto che gli hanno regalato, quindi non vorrei che questa sia stata presentata e poi regalata.
1: Può essere, ma non la può usare.
0: Ma la metteranno là, cioè anche figuri. C'erano anche altre Ferrari lì, ho visto, quindi c'è proprio un padiglione intero con queste macchine che sono stupende. E logicamente
1: tranne questa
0: si è fissata. Lei è una razzista
1: per via del
0: va
1: colore,
0: bene, va
1: per
0: bene. Del colore. Al mio paese queste cose non si fanno, deve sapere.
1: Enzo Ferrari ha abbandonato il gruppo.
0: Torniamo dopo, ci andiamo nel nostro paese, va. Anzi, forse in questo caso forse è meglio andarci.

0: Va bene, nel frattempo spazio, guardiamo sui social che stanno, come dire, tantissimi meme, così si chiamano,
1: meme.
0: Che fanno ridere in questo periodo, vabbè, che prendono in giro logicamente anche a livello politico e non so, ma non diciamo niente. Però fanno sorridere. E dunque, di cosa vi possiamo dire? Ah, per esempio, vi posso dire che ieri, non so chi di voi l'ha potuta seguire, ma magnifica partita della Re del Reggio Calabria, che va a giocare gara 2 dopo aver vinto gara 1 al Cardio Palma, qui a Reggio, va a giocare in quel di Angri, quindi in Campania, e porta quasi inaspettatamente a casa la vittoria, quindi ci siamo qualificati per la finale.
1: Che
0: applauso.
1: Vuol dire quasi inaspettatamente?
0: E no, perché sa, è una squadra fortissima l'Angri, eppure siamo riusciti a vincere, seppure all'overtime, dopo un tempo supplementare, abbiamo portato a casa questa magnifica vittoria.
1: Le mozzarelle di bufala me le hanno portate?
0: Non lo so, non credo, però in compenso, vabbè, torneranno perché giocheranno contro Avellino adesso, contro lo Scandone, quindi.
1: E allora glielo faccia presente, altrimenti
0: facciamo
1: che
0: richiesta
1: non
0: scritta,
1: proprio.
0: Richiesta scritta, non so se devono passare da Battipaglia. Sì, Avellino
1: certo
0: resta un po' più
1: passare.
0: Sopra, certo, magari chiede. Ma se non male che vada, fanno un giro, arrivano a Gioia del Colle, insomma, vanno all'altro lato e la prendono larga e poi gliele portano le mozzarelle. L'importante è portare a casa la vittoria, che non guasta mai, giusto?
1: Anche le mozzarelle.
0: Si è fissata lei, va bene. Quindi bella
1: che come
0: affermazione.
1: Come le fanno lì, guardi.
0: Come le
1: fanno lì,
0: lo so,
1: da nessuna parte.
0: A me me lo dice, io ci sono passato in una di questi caseifici in quel di Battipaglia e ragazzi è un altro mondo, cioè quando le mangi là sul posto hanno un altro sapore, è vero, gnammi. Ma perché se finisce sempre a parlare magnaie lei?
1: Mannaggia. Come ha detto lei tante volte, lei mi ha simonizzata.
0: Io anche un pochettino mi sono ritucizzato,
1: esatto,
0: un pochettino.
1: Cosa vuole?
0: Non so chi ci ha guadagnato di più dei due. Entrambi, dai, abbiamo. Non faccia quella faccia. Oh, va bene, allora, musica e poi ultimo break e torniamo subito dopo. Che dice? Va bene, e vi parliamo di Calabria Pizza Fest.

0: fare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: ripeto che questo summer funk alla fine mette un po' inquiete, diciamo. E allora, ragazzi, è arrivato il momento di parlare. Di cosa parliamo? Aspetti, prima mettiamo la telecamera. Ah, si è abituata troppo bene lei, certo. L'ho abituata troppo bene. E vuole la musichetta?
1: La voglio la musichetta.
0: Sicuro?
1: Sì,
0: se no
1: sì,
0: si rifiuta di farla?
1: Mi rifiuto.
0: Eccola qui, guardi, arriva.
1: Arriva.
0: Eccola qui.
1: E basta.
0: Di cosa parli? Che vuole che faccia? Il balletto, vuole che faccia il balletto. Vada, racconti.
1: E allora arriva il Calabria Pizza Fest. Reggio Calabria si prepara ad accogliere la prima edizione del grande villaggio dedicato alla pizza. Dal 29 maggio al 2 giugno il Lungomare Falcomatà ospiterà ben 5 giorni di gusto, spettacolo e promozione del territorio. 5 giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza, perché Reggio Calabria si trasformerà nel cuore pulsante del gusto, della musica, della convivialità. L'evento, organizzato da Progetto Touring, sorgerà nell'area antistante la Torre Nervi e animerà il Waterfront Reggino ogni sera dalle ore 18 a 1, con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, spettacolo, musica, intrattenimento e cultura, raccontati quotidianamente attraverso dirette radiofoniche e televisive su Radio Touring 104 e Video Touring 87, il canale 87 del Digitale Terrestre.
0: Brava.
1: Chi sono i protagonisti di questo evento? Saranno gli importanti maestri pizzaioli italiani chiamati a reinterpretare la pizza utilizzando ingredienti simbolo della tradizione agroalimentare regionale, dall'anduia di Spilling al bergamotto di Reggio Calabria, dal caciocavallo silano alla cipolla rossa di Tropea, salumi, formaggi e le conserve tipiche del territorio. Ma non solo degustazioni, mio caro, no. Il villaggio coinvolgerà attivamente il pubblico.
0: No.
1: Villaggio coinvolgerà attivamente il pubblico proponendo numerose attività che praticamente. Che cosa consisteranno? Lei volendo.
0: Lei. Mi faccia capire cosa posso
1: volendo,
0: fare.
1: Lei volendo potrà, prenotandosi, partecipare alla masterclass per imparare a fare la pizza.
0: Io non
1: la
0: soldi,
1: vera
0: ragazzi,
1: pizza.
0: Non posso pagare per andare a fare la masterclass.
1: Ma è gratis!
0: Ma è gratis!
1: È gratis, certo che è gratis.
0: Siamo tutti deficienti.
1: abbastanza.
0: Addirittura è gratis.
1: Certo, è gratis. Lei si prenota sul sito www.calabriapizzafest.it. E imparerà a preparare la vera pizza con le sue manine.
0: Però io non so se riesco ad entrare, perché là ci vogliono un sacco di soldi per entrare al villaggio.
1: Ma che dice? Cosa dice? Entrare al villaggio è completamente gratuito.
0: È gratuito, quindi non si paga neanche lì.
1: E poi ci saranno anche attività per i bambini, laboratori a tema e poi tante altre cose. Insomma, lei si deve fidare.
0: Io mi fido di lei, certo che mi fido di lei.
1: Deve portare
0: come
1: i bambini.
0: Disse Jack a cosa? Ti fidi di me e poi ci ricordiamo la fine che hanno fatto. Comunque
1: uno solo.
0: Lui ancora lo stanno cercando,
1: insomma. Per scoprire in anteprima tutte le novità sul Calabria Pizza Fest
0: Dove
1: è possibile
0: andare?
1: Seguire l'evento sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram, visitare il sito calabriapizzafest.it.
0: Avrebbe detto il nostro station manager, giusto, per concludere, a chiosare. Mentre io posso dirvi cosa ci sarà esattamente domani, ovvero il primo giorno.
1: No, lei può dire cosa ci sarà da mangiare.
0: Da mangiare, perché io c'ho davanti quello che è il programma, perché mi fa cambiare cose.
1: Vabbè,
0: pagine,
1: allora lo dirò
0: per favore,
1: io.
0: Grazie.
1: Un semplice, pochissimo da.
0: Cosa sono? 16 euro.
1: 16 euro per mangiare una pizza a scelta, ce ne sono tantissime.
0: Sempre se volete il menù, attenzione, certo. Perché siete liberi di mangiare
1: quello
0: ciò che
1: volete. Ovviamente una bibita e poi il dolce, perché c'è anche il dolce e il caffè.
0: E se posso interromperla un attimo, se andate nella pagina Instagram c'è proprio il momento in cui preparano il dolce e gli amici della Mimosa, perché rigorosamente fatti da loro. Quindi va bene, non voglio spoilerare niente.
1: Ci dica chi abbiamo domani.
0: Allora, domani alle 18 inaugurazione apertura villaggio, dalle 18 alle 19 Walking Radio by Touring 104 con speakers e DJ che animeranno la serata. Dalle 19 alle 20:15 show cooking Sapori di Calabria con Luciano Sorbillo, Sua Maestà, il re della pizza, ambasciatore della pizza napoletana nel mondo.
1: Non ve l'aspettavate,
0: non
1: vero?
0: Non se l'aspettava, noi lo sapevamo che noi è uno dei nostri assi che abbiamo. Daniele Strangio, chef dello Dust Restaurant. Dust Restaurant, è un po' uno scioglilingo questo. Dust Restaurant,
1: ce la può fare,
0: ce l'ho fatta. Davide De Stefano, gelateria Cesare, dalle 20:30 alle 22 invece Walking Radio by Touring 104, di nuovo con gli speaker e i DJ, per finire poi alle 22 arrivano loro, gli amici del Vespa Club, con il loro DJ set. Allora, io potrei chiudere dicendo che qualche anno fa il buon Michele Zarrillo con Vincenzo Incenso scrissero una canzone che era 5 giorni che ti ho perso, se la ricorda. Qua invece 5 giorni per gustare tutta la bellezza della pizza, insomma tutto il mondo.
1: 5 giorni che ti penso.
0: Tutti, cioè, brava, 5 giorni che ti pensiamo, e non solo da 5 giorni, perché ragazzi ne vedrete delle belle. Ho visto i nomi anche delle pizzerie, insomma dei maestri pizzaioli. Di tutto.
1: Pensi che una ce l'ho sotto casa.
0: Pure, sì. Pure, ma ragazzi veramente è un evento da non perdere, assolutamente. Noi già stiamo andando io e Rita da stasera a posizionarci lì direttamente, quindi trasmetteremo con i telefonini direttamente da lì domani, giusto?
1: Ovviamente.
0: Ovviamente, no, veramente una manifestazione bella, bella, bella. Vi invitiamo a essere presenti.
1: Stamattina ho incontrato Rodrigo.
0: Rodrigo?
1: Sì,
0: Rodrigo, quell'altro.
1: Pizza,
0: ah, no. Ah, quell'altro.
1: Che parteciperà, appunto,
0: sì.
1: Sarà uno dei pizzaioli del Calabria Pizza Fest.
0: Sì. Ma tu non sei. L'amico brasiliano, giusto?
1: Sì, ma tu non sei passata a intervistarmi. Rodrigo, abbi pazienza, si comincia domani, no?
0: Sì, io pure ne conosco diversi, quindi sarà un piacere anche rivederli domani lì in azione, perché domani saremo lì, giusto? Va bene, va bene, va bene. 5 giorni che ti penso è bellissima, quella adesso la canterò così. Torniamo a breve, nel frattempo ci ascoltiamo una bella canzongiuina, perché questa qua, oggi abbiamo detto che faceva il compleanno?
1: Sì, mi sa di sì.
0: È lei, e quale canzone se non questa? Che non l'ha resa famosa, l'ha resa immortale,
1: esatto.
0: Questa, è diverso, perché già era famosa da prima.

0: era bella questa canzone, però effettivamente ti rompevi a un certo punto le scatole, cosa, questa cosa così, no? Era diventato un tormentone.
1: Più che un tormentone, sì, era ipnotica. Io mi ricordo che la mia bambina,
0: perché mi dicevi
1: bambina,
0: che la tua bambina all'epoca aveva
1: molto piccola,
0: era piccolissima,
1: sì, era piccola.
0: Eppure se la ricordo.
1: Invece di mamma, mamma, nanna,
0: ah, dica mamma,
1: beh, sì.
0: Bella, bella. Ma che era bella la musica una volta. Però un po' alla volta ci stiamo tornando, vero? Almeno,
1: sì, sì,
0: almeno
1: male,
0: dopo
1: male,
0: anni bui. E allora, dunque.
1: Volevo dare un'altra notizia,
0: sì,
1: di servizio.
0: Sì, e poi la do anche
1: certo
0: una di
1: senso,
0: servizio.
1: Facciamola passare per una notizia di servizio, perché
0: sì,
1: ormai siamo praticamente in estate, almeno qui oggi.
0: Non si nota per caso che siamo tutte due a maniche corte. Lei addirittura è proprio in tenuta da spiaggia.
1: No, come si permette, scusi.
0: Non la sto offendendo. Vabbè.
1: È successo a Montecilfone.
0: Ah,
1: che io non so
0: neanche io veramente, comunque Montecilfone,
1: professo la mia ignoranza.
0: Io trovo sempre, io cerco.
1: Sì, un agricoltore di 60 anni è stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi. Sì, l'uomo è stato colpito a un dito e subito dopo l'incidente si è precipitato in paese cercando aiuto in una farmacia, convinto di poter reperire un siero antivisi, un antivipera.
0: Montecilfone, ecco.
1: Montecilfone.
0: Cifone. È lui, comunque sempre lui. È famosissimo, in provincia di Campobasso, chi non lo sa.
1: Che è famosissimo, ok.
0: Anche se non lo conosce, non esiste il Molise, no?
1: Il Molise non esiste, sì, così dicono. Una volta arrivato, però, ha scoperto che il trattamento non viene più distribuito nelle farmacie territoriali. Le disposizioni sanitarie prevedono, infatti, che il siero venga somministrato esclusivamente in ospedale e sotto stretto controllo medico a causa del possibile rischio di gravi reazioni allergiche. È stato quindi richiesto l'intervento del 118 e il sessantenne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Timoteo di Termoli, dove gli è stato iniettato il siero.
0: Sì.
1: Attualmente l'uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione per controlli e monitoraggio costante.
0: Ok,
1: e questa era la notizia.
0: Ah, sì, sì.
1: Ora veniamo a noi.
0: Ma non me la vuole fare la notizia? Vabbè.
1: No, veniamo a noi, perché quella era la notizia.
0: Ah, ancora non ha finito.
1: Ok, numero uno. Il siero non è mai stato venduto in farmacia,
0: esatto,
1: proprio per i motivi detti prima,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: potrebbe provocare gravi reazioni allergiche.
0: Sì.
1: Numero due, si somministrava in ambiente ospedaliero e solo in certe condizioni, perché a volte il rischio delle controindicazioni supera il potenziale beneficio.
0: Certo.
1: Numero tre, il veleno delle vipere non è considerato mortale se non in già casi particolarmente complessi. Numero quattro, il ricovero in terapia intensiva è verosimilmente cautelativo per somministrare le terapie e per osservare l'evoluzione della problematica. Ci tengo a precisare che non è mai stato venduto nelle farmacie.
0: No.
1: Perciò, visto che adesso si avvicina l'estate e che le vipere vengono fuori, soprattutto in montagna,
0: certo,
1: e nei campi.
0: Stivali? No.
1: Sì, attrezzatevi e soprattutto, se capita, non andate in farmacia, andate direttamente in ospedale.
0: A meno che non dovete comprare la pillolina, quella blu.
1: Esatto, andate direttamente in ospedale,
0: età.
1: Non perdete tempo.
0: Esatto.
1: Capito? Esatto. Ecco, questo
0: vabbè,
1: era quello che volevo dire.
0: E noi diamo anche queste informazioni, anche perché nel nostro territorio ce ne sono, no?
1: Questa era l'informazione di servizio.
0: Se si sale in montagna,
1: certo, scarponi, calzettoni e bastone.
0: Bravo, bastone, parmigiana soprattutto, una volta che sale che fanno mai.
1: Cosa c'entra la parmigiana?
0: Non te la porti la parmigiana,
1: ma
0: il pane.
1: Perché la parmigiana? Va bene, la parmigiana con la pagnotta.
0: Vabbè. Allora, invece io vi voglio ricordare velocemente che ieri c'è stata, anche perché diamo sempre, ci piace dare informazioni di tutti i tipi, soprattutto preferendo anche lo sport, la finalissima di Conference, dove indovini chi ha vinto? Un'altra squadra inglese, la seconda. Stavolta, dopo l'Aston Villa di una settimana fa, adesso ha trionfato il Crystal Palace giocando contro il Rayo Vallecano, così si chiama,
1: Vallecano.
0: Spagnolo, Vallecano, che non è toscano, Vallecano.
1: No.
0: 1-0 con questa, portando a casa la seconda vittoria per la Gran Bretagna. Ci sarà anche la terza, visto che c'è l'Arsenal in finalissima di Champions contro il PSG.
1: Non lo so, glielo chiediamo.
0: Non sappiamo
1: il PSG.
0: Sì, il PSG. Nel frattempo io voglio salutare anche una carissima amica che ha scritto, che ci sta seguendo, Melania, baci, e niente, noi giusto il tempo di ascoltarci un'altra canzoncina e poi ci salutiamo, che dici?
1: Ce ne andiamo?
0: Ci andiamo? Andiamo bene, andiamo bene.

0: abbiamo, peccato che abbiamo parlato nel mentre, altrimenti ci sarebbe stato un bel remix, un bel mixaggio tra la canzone di prima, quella di Kylie Minogue, e quest'altra. Quindi oggi giornata discotecara, possiamo dirlo, anche perché giustamente noi riscaldiamo le nostre plance, così, i nostri piatti, visto che comunque anche ci saranno durante il Calabria Pizza Fest i nostri splendidi colleghi, insomma, animeranno anche i nostri, ovvero Enzo Romeo, Tony Romeo, Filippo Lopresti, insomma tutti i grandi
1: DJ.
0: Io
1: non ho i piatti, uffi.
0: E non se li può lavare a casa, se li compra una bella batteria e comincia a cucinare finalmente.
1: Lei è cattivo.
0: Anche di carta li vendono, di plastica se li vuole.
1: Lei è super cattivo, lei è cattivissimo.
0: Va bene, ragazzi.
1: Lo dirò allo station manager.
0: Glielo dice? Va bene. Ragazzi, 11:56. Se ha giusto qualche altra pillolina, io gliela faccio dire. Perché
1: sì,
0: so
1: sì,
0: che
1: sì,
0: lei pullula. Lei pullula.
1: Pullulo, in che
0: lei
1: senso?
0: Pullula di curiosità.
1: Sì, pullulo, infatti. E allora, questa purtroppo non è una curiosità, è una bruttissima notizia.
0: Che non distrugge
1: notizia.
0: Tutto adesso.
1: Lo so. C'è stata una lite per gelosia tra ragazzine minorenni,
0: sì.
1: E una lancia una molotov contro l'arrivante.
0: Ah, giusto, uno sputo ha lanciato, no? Una molotov, quindi se l'è pure preparata.
1: Un
0: presumo.
1: Episodio violento che ha come protagoniste due minorenni. Dopo una violenta lite, una delle ragazzine ha lanciato una molotov contro la rivale. Ma io mi domando, ma dove l'ha procurata la molotov?
0: Cioè, non è che uno se la improvvisa la molotov.
1: Per fortuna la ragazza sarebbe stata colpita solo di lato e avrebbe riportato ustioni lievi. Poi entrambe le ragazzine sono state accompagnate in questura e ascoltate dalla polizia.
0: Ragazzi, ma in Italia?
1: Sì, in Italia.
0: Per forza in Italia, queste cose sono da noi succede.
1: Sembra di stare a Mosul negli anni 90.
0: Ma anche, sì, anche Mogadiscio e tantissimi altri di questi posti così.
1: Beh sì, sono cose che succedono alla fine, no?
0: Cioè,
1: anche io ieri per un bisticcio con una mia amica sono ricorsa a un missile lanciagranate,
0: certo,
1: atomico,
0: certo.
1: XK-47.
0: Sì,
1: poi, per una fortuna poi abbiamo chiarito subito.
0: Va bene. La colpa è la mia che le faccio dire queste notizie.
1: Ma è una notizia vera.
0: ma non prima di magnà pure, cioè queste cose, uno vuole andarsi a sedere tranquillo.
1: Non so più. Oh. Ma non va più di moda tirarsi i capelli.
0: Beh, ma veramente, una fionda, cioè uno colpisce, oppure con, sai che cosa? Quelle cerbottane fatte con le penne là, che dentro uno poi metteva anche le mosche, tipo che
1: ci
0: schifo.
1: Stare che però se ti capitano in un occhio è pericoloso.
0: Ma uno lancia le mosche uno direttamente.
1: Le mosche.
0: Schifo, è una cosa brutta. Il problema è quando cercavi
1: vogliamo
0: di dare più slancio, quando tiravi verso dentro.
1: Vogliamo
0: prima,
1: salutare
0: poi,
1: che si è
0: sì,
1: fatta
0: forse
1: una
0: è meglio,
1: certa.
0: Forse è meglio, sì. E allora, ragazzi, cosa mangia oggi a proposito lei? Cosa
1: io
0: cucina?
1: Io non so, sono da sola.
0: E non mangio, eh? Non,
1: quando
0: non
1: sono da
0: cibo,
1: sola.
0: Non si nutre.
1: Mi annoio.
0: Ok. Quando uno sa annoia, non mangia. Va bene. Ora vediamo invece cosa mangiamo noi. Nel frattempo, vi diamo appuntamento a domani, ovvero a venerdì. Ricordiamo che domani è venerdì 29 maggio. E cosa succederà il 29 maggio?
1: Si apre il
0: grandissimo evento Calabria Pizza Fest, quindi domani mattina vi racconteremo quello che succederà. Chissà se avremo qualche intervista, qualcosa, vediamo, chiediamo.
1: Chiederemo.
0: Nel frattempo vi aggiorneremo su tutto, vi daremo anche qualche dritta su quello che potrete mangiare. Che dice?
1: Dico andiamo che dobbiamo
0: già.
1: Chiudere.
0: Dobbiamo chiudere, ce ne andiamo, va bene, io prendo te, io non me ne andrei mai da qui, va bene. Ragazzi, da Rita Nocera
1: e da Antonio Simone è veramente tutto.
0: E quindi a domani.
1: A domani, ciao.
0: Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
1: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
2: Cinque cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per tre giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo tre giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
1: Quattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
2: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con quattro mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre due ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce.

0: scrivi a info@termocasa.net.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104.

0: go. Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
3: Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: Questa è
1: Touring,
0: Touring. Touring 104.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza, questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
2: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centro-destra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%, il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
1: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di conoscere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: During 104 notizie.
1: Bilancio record per Sakal, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Il gruppo ha chiuso il 2025 con un utile superiore ai 5 milioni di euro e una crescita del traffico passeggeri del 21% rispetto all'anno precedente, ben oltre la media nazionale ed europea. L'aeroporto di Lamezia supera i 3 milioni di passeggeri, Crotone cresce del 25%, mentre Reggio Calabria sfiora il milione di transiti con un incremento del 56,7%. Secondo l'amministratore unico Marco Franchini, i risultati sono frutto del potenziamento dei collegamenti e degli investimenti infrastrutturali che continueranno nei prossimi anni. Momenti di apprensione al porto di Gioia Tauro, dove un operatore portuale, Alessandro Cortese, è rimasto ferito dopo il ribaltamento di uno straddle carrier, uno dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei container. Il lavoratore è stato soccorso immediatamente dai colleghi presenti in banchina e successivamente trasferito all'ospedale di Polistena per gli accertamenti clinici del caso. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che ha espresso vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, sottolineando l'importanza di continuare a investire in prevenzione, controlli e formazione. È stata rinviata alla prossima settimana la proclamazione ufficiale di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dallo stesso neoprimo cittadino, dopo la morte della giovanissima Eva Santisi, una vicenda che ha profondamente colpito la città. In un messaggio pubblicato sui social, Cannizzaro ha spiegato che davanti alla perdita di una giovane vita, anche un importante evento istituzionale perde ogni senso e valore. Dopo un confronto con gli uffici comunali e con il presidente del tribunale Giuseppe Campagna, è stato quindi deciso il rinvio della cerimonia, un segno di rispetto verso la famiglia della giovane regina.
2: Lo sport.
3: Un'accoglienza come un campione vero merita. L'ottava edizione del premio Granillo ha avuto come grande protagonista Xavier Zanetti, leggenda dell'Inter e oggi vicepresidente del club nero-azzurro. L'ex capitano argentino è stato premiato all'interno di Palazzo Alvaro, davanti a una sala Perri gremita. Dirigenti sportivi, ex calciatori, giornalisti e tanti tifosi hanno voluto salutare uno dei simboli più amati del calcio internazionale. Per Zanetti si è trattato di un riconoscimento speciale, legato alla carriera e alla memoria di Oreste Granillo, figura storica dello sport reggino e presidente della regina negli anni della grande crescita del club amaranto. Il nome di Granillo ancora oggi è legato allo stadio cittadino, un impianto che Zanetti conosce bene, avendo giocato più volte a Reggio Calabria con la maglia dell'Inter. La presenza di Zanetti ha dato ulteriore prestigio al premio Granillo, confermando il valore di un appuntamento che continua a unire sport, memoria e identità cittadina e che negli anni ha portato in riva allo stretto personaggi di altissimo livello. Citiamo solo gli ultimi due, il campionissimo Gigi Buffon e il presidente della FIFA Gianni Infantino.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: mancare.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Giosuè Carducci.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Questa è Smash It's Up Chart, solo su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I 3 feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
2: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
1: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
2: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
1: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, milanese, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato 2 persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
2: 3 fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di 2 fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo 3 anni di silenzio e tensione è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?». Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 per 30 più trasmessi su Touring 104.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash It's

0: Da Vumba Car Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
3: Smash It Up Chart,

0: giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bilancio record per Sacal, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Il gruppo ha chiuso il 2025 con un utile superiore ai 5 milioni di euro e una crescita del traffico passeggeri del 21% rispetto all'anno precedente, ben oltre la media nazionale ed europea. L'aeroporto di Lamezia supera i 3 milioni di passeggeri, Crotone cresce del 25%, mentre Reggio Calabria sfiora il milione di transiti con un incremento del 56,7%. Secondo l'amministratore unico Marco Franchini, i risultati sono frutto del potenziamento dei collegamenti e degli investimenti infrastrutturali che continueranno nei prossimi anni. Momenti di apprensione al porto di Gioia Tauro, dove un operatore portuale, Alessandro Cortese, è rimasto ferito dopo il ribaltamento di uno straddle carrier, uno dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei container. Il lavoratore è stato soccorso immediatamente dai colleghi presenti in banchina e successivamente trasferito all'ospedale di Polistena per gli accertamenti clinici del caso. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che ha espresso vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, sottolineando l'importanza di continuare a investire in prevenzione, controlli e formazione. È stata rinviata alla prossima settimana la proclamazione ufficiale di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dallo stesso neoprimo cittadino, dopo la morte della giovanissima Eva Santisi, una vicenda che ha profondamente colpito la città. In un messaggio pubblicato sui social, Cannizzaro ha spiegato che davanti alla perdita di una giovane vita, anche un importante evento istituzionale perde ogni senso e valore. Dopo un confronto con gli uffici comunali e con il presidente del tribunale Giuseppe Campagna, è stato quindi deciso il rinvio della cerimonia, un segno di rispetto verso la famiglia della giovane regina.
2: Lo sport.
3: Un'accoglienza come un campione vero merita. L'ottava edizione del premio Granillo ha avuto come grande protagonista Xavier Zanetti, leggenda dell'Inter e oggi vicepresidente del club nero-azzurro. L'ex capitano argentino è stato premiato all'interno di Palazzo Alvaro, davanti a una sala Perri gremita. Dirigenti sportivi, ex calciatori, giornalisti e tanti tifosi hanno voluto salutare uno dei simboli più amati del calcio internazionale. Per Zanetti si è trattato di un riconoscimento speciale, legato alla carriera e alla memoria di Oreste Granillo, figura storica dello sport reggino e presidente della regina negli anni della grande crescita del club Amaranto. Il nome di Granillo ancora oggi è legato allo stadio cittadino, un impianto che Zanetti conosce bene, avendo giocato più volte a Reggio Calabria con la maglia dell'Inter. La presenza di Zanetti ha dato ulteriore prestigio al premio Granillo, confermando il valore di un appuntamento che continua a unire sport, memoria e identità cittadina e che negli anni ha portato in riva allo stretto personaggi di altissimo livello. Citiamo solo gli ultimi due, il campionissimo Gigi Buffon e il presidente della FIFA Gianni Infantino.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chi vive senza follia non è così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Su Touring 104, Smash It's Up Chart. Aia!

0: Esci Zap Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
1: 104.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: fare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Smash It Up Chat. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Crollo di Sinner al Roland Garros, l'alto atesino numero uno al mondo, stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale di 3-6-2-6, 7-5-6-1, 6-1. Veniamo adesso al ritrovamento del tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. È stato rintracciato, spezzettato in 9 paesi, dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società, una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. La politica: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino 5 su Canale 5, parlando della trattativa con la Commissione Europea per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi, ha sottolineato Meloni, ribadendo che se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. La cronaca è giallo a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere, il servizio della redazione.
2: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti militari dell'arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
1: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni, imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, in provincia di Lucca, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino che gli aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, Dalpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, agendo con volontà omicidiaria e con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata, sostenuto in aula l'APM al termine dell'istruttoria. Lo sport in chiusura: il calcio, dopo 3 anni di tensioni e silenzio, è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, il servizio della redazione.
3: L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?», da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: L'ipotesi Andoni Iraola per la panchina del Milan sembra essere tramontata. Il tecnico basco sarebbe intenzionato a restare in Premier League. Resta quindi senza un nome certo la panchina rossonera, mentre continua il casting per la ricerca del tecnico che avrà il compito di rilanciare il Milan dopo l'ennesimo fallimento. Oltre a Xavi si fa anche il nome di Oliver Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace e fresco di vittoria della Conference League. Il suo addio a fine stagione, già ufficializzato, e la vittoria in Conference è stato il miglior regalo di commiato dopo i 2 trofei vinti dal 2025 ad oggi. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: Made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
0: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi. Non mancare!
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chiunque è un uomo libero non può starsene a dormire. Aristofane.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: 104. Benvenuti.
6: Ok.
5: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
7: Come stai? Bene? Come stai? Come stai?
8: No, io sto bene. Vedi che la voce c'è. 1, 2, 3, 4, hit it. Sono 5-7 minuti e partiamo adesso, giovedì 28 marzo.

vedo sul centralino qua il mio telefono, arrivano numeri strani perché stanno facendo degli scherzi. Perché devi, quando sei impegnato in un evento così gigantesco, come state guardando, chi guarda l'87 digitale terrestre che è uscito adesso, Calabria Pizza Fest, ogni tanto per 5 minuti, secondo me, non è una regola di qualche università, di qualche ricercatore universitario, però secondo me per 5 minuti nell'ora devi staccare tutto e devi fare degli scherzi, poi ritorni a lavorare. Ben ritrovati, giovedì 28 maggio, Radio Tuning 104. Vi sto per parlare di questo evento che domani ufficialmente apre alle 18, l'inaugurazione, il villaggio sul lungomare Falcomatta, altezza Torre Nervi, parliamo di Calabria Pizza Fest. Un villaggio meraviglioso, pieno di musica, allegria, buon cibo, poi ovviamente si onora Sua Maestà la pizza. Tutto da seguire su calabriapizzafest.it, pagine social, Instagram e Facebook, ma anche il sito, mi raccomando, perché poi parliamo, insomma, oggi ci sono tantissime cose da guardare, però vi vogliamo lì. Noi con la radio e la TV saremo in diretta.

0: Chainsmokers, che ovviamente sono dei bravi produttori. Questa volta hanno fatto anche un singolo con il Coldplay qualche anno fa. Quico Knox che canta Hicko, Hicko Baby. Cassano Presti in diretta su Radio Touring 104, anche su Video Touring, da un bel po' di anni che vi teniamo compagnia dalle 17 alle 19, bellissimo l'orario. E noi siamo felici di condividere questo momento di novità giornaliere, di musica favolosa, di video che arrivano continuamente, che la nostra redazione poi li mette e li fa sentire, molti anche in anteprima. Dovrebbero arrivare Vittoria e Eugenio, giusto? Sì, perché oggi è giovedì.
1: Ho fatto

0: Victor, com'è che ho chiamato il nostro amico? C'avevo il naso tappato.
1: È un genio.
0: È un genio.
1: È un genio, effettivamente. Quindi.
0: E diamo il benvenuto ai nostri due supereroi, Vittoria e Eugenio.
1: Buon pomeriggio.
2: Eccoci, ragazzi. Buon pomeriggio.
0: Come state?
2: Tutto bene. A parte il caldo fuori. Wow. Siamo ad agosto, però...
0: ma tutto tranquillo, cioè domani iniziamo, 29.
2: Previsioni del tempo.
0: Perché uno
1: previsioni del tempo, molta fame, qualche pizza all'orizzonte, fritturina occasionale. Diciamo che ci divertiremo.
0: Mi sa che le fritturine non ci stanno, cioè le patatine fritte non ci sono, ragazzi.
1: Ci sono gli arancini. Fritturine, intendevo questo.
0: Sei sicura?
1: Sì.
0: Chi te l'ha detto?
1: Ho letto il programma.
0: Guarda, non ho letto bene.
1: Se l'avessi letto anche tu, e quindi ovviamente
2: perché
1: diciamo
2: io seguo Calabria Pizza Fest su Instagram.
1: Esatto, io metto mi piace sempre al profilo di Calabria Pizza Fest.
0: Ci
1: quindi
0: sono anche queste cose qua.
2: Sì, c'è tutto il menù, tutto il programma, le masterclass.
1: Quindi andate sui social di Calabria Pizza Fest, controllate il programma e andate ad iscrivervi anche alle masterclass che si susseguiranno.
0: Per le masterclass è molto importante, basta prenotarsi, cioè si devono prenotare uno a info@progettotouring.it, quindi perché domani c'è una masterclass, domani c'è lo show cooking che stiamo inquadrando, perché l'inaugurazione è alle 18.
2: Sì.
0: C'è lo show cooking con alle 19 con Luciano Sorbillo, dai.
1: Il re della pizza.
0: L'ambasciatore
1: mondiale.
0: Sì, cioè, della pizza napoletana
2: del mondo.
0: Bello. Che bello. Noi saremo in diretta con la radio e poi c'è anche lo chef del ristorante Dust Restaurant di Daniele Strangio, e poi per il gelato Cesare Gelato, Davide De Stefano.
1: Tutte serate di eccellenze comunque, bello. Cioè venerdì come sabato, come tutti gli altri giorni, c'è l'imbarazzo della scelta, ecco.
0: Noi siamo in diretta qui. Adesso abbiamo un sacco di cose da raccontare, perché racconteremo sicuramente tantissimo di questo Calabria Pizza Fest. Però sai che è arrivata una nuova canzone di, me l'hanno detto oggi prima di entrare in radio, di Drake, la sentiamo?
2: Ascoltiamo.
0: La sentiamo assieme, dai. Novità assoluta su Touring.

0: Salsa barbecue, cipolla.
1: Yeah, baby.
0: Chissà se le incontreremo durante il Calabria Pizza Fest, queste cose.
1: Da domani, ragazzi, da domani. Era il nuovo singolo di Drake, particolare, tutto strano, però mi fa impazzire. Il genio lo chiamano, il genius, no? Drake, sì, oppure era Drake. Altro? No. Uno dei due canadesi, qual era l'altro canadese che è forte?
0: Ah, Weekend. The Weeknd.
1: No, mi sa che Drake lo chiamano.
2: Sì,
1: genio,
2: sì, credo Drake.
1: Drake. Va bene, Vittoria e Eugenio, benvenuti, ben ritrovati. Questa è Radio Touring 104. Hai visto che atmosfera bellissima che c'è?
2: Bella, bella, bella.
1: Ah, tutti pazzi.
0: Sì, è vero.
1: Tutti... è bellissimo questo ambiente. Complimenti alla Viola. Ho visto di là il miglior realizzatore, perché stasera va in onda la partita della Viola. Cioè, no, la partita della Viola, il momenti, Nero Arancio, Peppe D'Attola, li ho visti, cioè li ho visti, sono in giro, sono tornati da Angri con la vittoria meravigliosa. Adesso bisogna aspettare domenica 7 di giugno per la prima partita della finale. Abbiamo il vantaggio che malauguratamente, se dovesse finire 1-1 tra le due partite che facciamo il ritorno ad Avellino, se non sbaglio, poi la bella la giochiamo in casa, però speriamo di chiuderla al 2-0.
2: Là, cioè.
1: Allora,
2: tutto ok. Allora, stavo vedendo, sai, che oggi è uscita la notizia che in un comune vicino Verona hanno vietato le canzoni che possono urtare la morale, quindi le canzoni volgari, le canzoni contro, non so, che promuovono la violenza, contro la religione, tutte questi brani qui. Ora, si è messo in mezzo Mogol, che per chi non lo conoscesse, diciamo, è uno degli autori più importanti della musica italiana, nonché il presidente della SIAE attualmente, e lui ha detto che chi mette delle parole d'odio dentro la musica dovrebbe ricevere 50.000 euro di multa.
1: Queste pure Mogol ha detto.
2: Parole sue, sì. Okay. Perché questo comune di Verona ha attuato questa legge, per il momento però nessuno ha infranto la legge, mentre Mogol dice no, per me dovrebbe essere una cosa universale, quindi in tutta Italia chi inserisce le parole d'odio all'interno della musica deve essere multato.
1: Parliamo dopo?
2: Sì, ne

progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti-idea.it.

0: mancare.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: 104.
4: Touring 104. Let's go.

0: Casa Lupresti, Casa Vittoria, Casa Eugenio qui su Radio Touring. Alright baby, ci siamo? Eccoci qua. Eccoci qua.
1: Questa è la casa di tutti.
0: La casa di tutti, casa di Radio Touring, che domani trasvolerà, è un bel termine in italiano. Chiedo qua ai dottori qua dall'altra parte.
2: Si trasferirà.
1: Faremo una giravolta di 180
2: esatto, su
1: gradi.
2: Noi stessi.
0: Ah, eccolo qua. No, stavo alzando un cursore, ma che non era quello in realtà. Ho detto, ma che sta succedendo qua in radio? Che bello, ragazzi, sono in diretta 17:39. Wow,
1: sì,
0: giovedì
1: 17:39. Stavamo parlando prima della
0: di quella cosa lì.
1: Della possibile multa che potrebbero ricevere le persone quando scrivono o pubblicano canzoni con testi di odio, volgari, tutta roba così un po' dei giovani, no? Dicono, poi in realtà c'erano già canzoni prima che erano un po' particolari, ma tante volte poi vengono sempre colpiti tutti i più piccoli, più nuovi come artisti,
0: certo,
1: dicendo che i giovani di oggi usano parole d'odio. In realtà ci sono tanti testi che sono molto più, non lo so come dire, più decisi, diciamo, in certe parole, specialmente quelli degli anni 70-80, che andavano tutti per cercare di fare uno scalpore in quegli anni, e quindi a questo punto dovremmo censurare
0: l'80%
1: della musica moderna e sarebbe veramente impossibile. Intanto in questo paese vicino Verona c'è questa legge che ha messo il comune, anche gli assessori sono andati contro il sindaco perché dicono, questa è censura, non puoi bloccare una canzone, la musica come le altre forme d'arte è nata per essere liberi. E lui dice, sì, però se tu mi attacchi la tua libertà finisce, quindi non puoi mettere un testo.
0: No, io cercavo di capire, infatti ho fatto la domanda a Eugenio prima, microfono spento, ho detto, ma che fanno questi scrutatori, cioè origliano, cioè passano per i negozi, sentono che uno ha messo una radio per sbaglio, sta mandando una canzone di un poverino,
1: sì.
0: Entro nel negozio e che fanno? Devono registrare,
1: quelli che gli mandano i NAS nei ristoranti,
0: vabbè, ma quello è un sì, quello è, chiudono è,
1: vabbè,
0: ed è giusto, perché
1: ma diciamo che c'è una leggera differenza tra una canzone e un rischio biologico di qualcuno
0: infatti,
1: che può morire per il cibo, diciamo, però
2: ma giusto una leggera differenza. Ecco,
1: però
0: ma in questo pensa che in questo momento chissà quanta gente sta ascoltando il nostro programma sia in radio o in TV e non sa che canzone passiamo prima adesso, no? E glielo devo dire?
1: Sì,
2: tu diglielo.
0: Lo dico, aspetta, se a parolaccio o meno.
1: Mogol, preparati.
0: No, attenzione.
2: Mogol, perdonaci.
0: Ti aiuto, perché mi stanno facendo vedere. No, questo non c'ha parolacce.
1: Quello
0: so,
1: che credi tu.
0: Allora, gli mandiamo uno in inglese di Bruno Mars.
1: Forse non lo capisce, Mogol.
2: Dai.

0: Bruno Mars è andato via da Las Vegas, poi com'è?
1: Sì, è andato via, l'hanno cacciato dopo tutti i debiti di gioco.
0: Ripagati tutti?
1: Sì, grazie alla canzone con Rosé delle Blackpink.
0: Quella sì è forte.
1: Ha ripagato tutti i suoi debiti.
0: 50 milioni di euro, dicevano le cronache.
1: Dicevano le cronache, ma le avrà guadagnati con molta facilità.
2: Sì, diciamo,
1: ecco,
2: che per Bruno Mars sono tipo 500 euro magari. Non dico 50 euro, ma saranno 500 euro per Bruno Mars.
1: Sì,
2: quindi alla fine le ha usciti, le ha dati in contanti nella valigetta presa dal casinò.
1: La valigetta va, quella che si illumina come in Pulp Fiction, che si apre e illumina.
0: Geniale.
1: Scena apocalittica.
0: C'ho sempre davanti a me il programma, perché domani, ricordiamo, alle 18 c'è l'inaugurazione di questo evento interamente realizzato dal progetto Touring Calabria Pizza Fest, da domani quindi fino al 2 giugno, Lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi. C'è un programma meraviglioso, domani si inizia alle 18, c'è lo show cooking Sapori di Calabria con Luciano Sorbillo, ricordiamo, ambasciatore pizza napoletana nel mondo, e poi Daniele Strangio, chef del Dust Restaurant, e Davide De Stefano, gelateria Cesare. Se volete partecipare agli show cooking, giusto? info@progettoTouring.it, prenotatevi, è importantissimo.
2: Sì, è gratuito, ma i posti sono limitati, quindi prenotatevi.
0: Noi ci saremo con la radio, poi domani sera il primo evento da discoteca, c'è il DJ set del Vespa Club alle 22. Poi invece sabato, io in velocità lo leggo, ci siamo noi, cioè alle 20:30 Friday Licious, vi faccio ballare con i successi anni 70, 80, 90, e a seguire la musica dal vivo con i Blascom Band, cioè la cover band, diciamo, di Vasco Rossi, Edoardo Pedà, bravissimo, ma tutti i suoi musicisti. E anche domani c'è il talk alle 18, una masterclass con Sorbillo. Ecco, la masterclass è la prenotazione con Luciano Sorbillo alle 17 sabato 30 maggio, ok.
2: Quindi potete imparare a fare la pizza come
0: io vi posso prenotare, sono là con la radio. Entriamo, ragazzi, ci facciamo una masterclass.
2: Ci rubiamo Sorbillo.
1: Rubiamo Sorbillo, lo facciamo cucinare per noi e poi lo rilasciamo.
0: Ma cosa gli posso dire? Senta, ma va al basilico. Dai, immagini che fanno queste domande qua.
1: Sarebbe un dramma.
0: Ma loro i segreti non li svelano.
2: A quel punto, no, gli dici: posso mettere il cheddar sulla pizza?
0: No,
1: l'ananas.
0: Lei è un americano. Lei è un americano. Va bene, dai, facciamo un po' di movimento qua in radio. Va bene.

0: Cattive abitudini con Mace, Salmo e con la pesce. Complimenti a tutti, ragazzi.
1: Ce l'abbiamo fatta. Sì, sì, sì, sì. Siamo qui. Se ce l'abbiamo
0: io
1: fatta.
0: Stavo barattando le delle cose per Calabria Pizza Festa.
1: Sì. Ah, certo.
0: Mi fanno impazzire dell'abbigliamento che utilizzeranno le hostess.
2: L'abbigliamento è ad altissimi livelli.
1: Vabbè, cose serie, posso dire.
0: Bello sul serio, l'abbiamo intravisto. E complimenti a tutta la squadra che sta lavorando dall'altra parte, lo diciamo sempre: Stefania, c'è Anna, c'è Patrizia, Paola, Anna, quella là che passa. Manca qualche d'uno, mi sono dimenticato qualche d'uno. Ah, va bene. Ci sono tutti. Erika c'è. E poi chi sta allestendo il villaggio, cioè i nostri eroi, Pasquale, Nando, Super Nando, il nome è Shablo, io lo chiamo Shablo, come il produttore, come Shablo, sì. Ma non solo loro. Va bene, un grande evento domani. Ma io vi ho raccontato una storia molto bella, perché domani escono delle novità discografiche.
1: Sì, ci sono delle novità e in particolare si sta attendendo, diciamo, tra gli album più attesi quest'anno, perché a livello mondiale uscirà tra qualche settimana, il 12 giugno, e esce l'album nuovo di Olivia Rodrigo. E ricordiamo anche che invece poi quest'estate a luglio uscirà quello di Ariana Grande e anche di Madonna, quindi poi vi daremo notizie,
0: certo.
1: Sono molto, molto attesi questi album. Ma appunto uscirà a brevissimo il nuovo di Olivia Rodrigo, è uscito il secondo singolo estratto da quest'album, sono 13 tracce divise in una parte bella e una parte triste, e il tour c'è anche in Italia.
0: La sentiamo la nuova?
1: The Cure.

0: Ma è proprio lei? Bravissima.
1: È proprio lei, cioè, Olivia bravissima. Rodrigo. Bravissima, ah, complimenti.
0: Complimenti sì, perché... Sì. Anche il video geniale, eh?
1: Eh sì, sta lanciando tantissime, tantissime nuove canzoni che resteranno sicuramente nei prossimi anni e siamo in attesa del suo album.
0: Che bello, che bello. Arriviamo alle news con un vecchio successo. Ah,

0: Touring 104 Notizie.
1: Bilancio record per Sacal, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Il gruppo ha chiuso il 2025 con un utile superiore ai 5 milioni di euro e una crescita del traffico passeggeri del 21% rispetto all'anno precedente, ben oltre la media nazionale ed europea. L'aeroporto di Lamezia supera i 3 milioni di passeggeri, Crotone cresce del 25%, mentre Reggio Calabria sfiora il milione di transiti con un incremento del 56,7%. Secondo l'amministratore unico Marco Franchini, i risultati sono frutto del potenziamento dei collegamenti e degli investimenti infrastrutturali che continueranno nei prossimi anni. Momenti di apprensione al porto di Gioia Tauro, dove un operatore portuale, Alessandro Cortese, è rimasto ferito dopo il ribaltamento di uno straddle carrier, uno dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei container. Il lavoratore è stato soccorso immediatamente dai colleghi presenti in banchina e successivamente trasferito all'ospedale di Polistena per gli accertamenti clinici del caso. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sull'accaduto è intervenuta anche il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che ha espresso vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, sottolineando l'importanza di continuare a investire in prevenzione, controlli e formazione. È stata rinviata alla prossima settimana la proclamazione ufficiale di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dallo stesso neoprimo cittadino, dopo la morte della giovanissima Eva Santisi, una vicenda che ha profondamente colpito la città. In un messaggio pubblicato sui social, Cannizzaro ha spiegato che davanti alla perdita di una giovane vita, anche un importante evento istituzionale perde ogni senso e valore. Dopo un confronto con gli uffici comunali e con il presidente del tribunale Giuseppe Campagna, è stato quindi deciso il rinvio della cerimonia, in segno di rispetto verso la famiglia della giovane regina.
2: Lo sport.
3: Un'accoglienza come un campione vero merita. L'ottava edizione del Premio Granillo ha avuto come grande protagonista Xavier Zanetti, leggenda dell'Inter e oggi vicepresidente del club nero-azzurro. L'ex capitano argentino è stato premiato all'interno di Palazzo Alvaro, davanti a una sala Perri gremita. Dirigenti sportivi, ex calciatori, giornalisti e tanti tifosi hanno voluto salutare uno dei simboli più amati del calcio internazionale. Per Zanetti si è trattato di un riconoscimento speciale, legato alla carriera e alla memoria di Oreste Granillo, figura storica dello sport reggino e presidente della regina negli anni della grande crescita del club amaranto. Il nome di Granillo ancora oggi è legato allo stadio cittadino, un impianto che Zanetti conosce bene, avendo giocato più volte a Reggio Calabria con la maglia dell'Inter. La presenza di Zanetti ha dato ulteriore prestigio al premio Granillo, confermando il valore di un appuntamento che continua a unire sport, memoria e identità cittadina e che negli anni ha portato in riva allo stretto personaggi di altissimo livello. Citiamo solo gli ultimi due, il campionissimo Gigi Buffon e il presidente della FIFA Gianni Infantino.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chiunque sia felice rende felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fede non morirà mai in miseria. Anna Frank.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Poteva continuare questo. Mi piace un sacco. Vai ragazzi.
1: Complimenti a Gaia, che io ho sempre apprezzato, perché per me è una bellissima voce. Gaia è una bellissima presenza anche sul palcoscenico, come si muove, sa gestire lo spettacolo. Però purtroppo le vengono sempre affidate delle canzoncine che mettono in risalto esclusivamente la sua parte esteriore, quindi il fisico, e non la sua voce. Perché poi in realtà Gaia, quando ha fatto tantissime cover, si è andata a vedere come l'estensione vocale ce l'ha. E soprattutto in questa canzone, che rappresenta un po' il suo genere, visto che lei ha origini appunto brasiliane, si nota proprio che qui esplode, ha un suono diverso, ha un colore diverso.
0: Sì, proprio è felice.
1: È proprio lei, quindi speriamo che continui questa strada.
0: Saudagi,
2: come Saudagi.
0: Saudagi.
2: Saudagi.
0: Bello, bello ragazzi. Oh, siamo in diretta con Vittoria, che oggi parla pochissimo perché sta ascoltando, diciamo, chissà,

0: It.
1: Perché domani ricordiamo il primo show cooking del Calabria Pizza Fest, è con un incredibile ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, stiamo parlando di Luciano Sorbillo, baby. Quindi è una cosa bella, questa arriverà alle 19, quindi iscrivetevi perché vi spiegheranno tanti trucchi, forse, non lo so, che fanno il show cooking, voi
0: sì,
1: avete mai partecipato?
0: Tanti trucchi, tante magari anche chicche, curiosità, immagino, però lo vedremo domani e sarà super interessante.
1: Quindi manca 24 ore perché sono le 6 e un quarto, domani alle 6 apre il villaggio, finalmente! E poi mercoledì, quando finirà, tutti a casa mia, va bene?
2: Va bene.
1: Promesso.
0: Va bene.

tutta la giornata, 24 ore, non stop music, tanti programmi interessanti partono da Radio Touring 104, sono anche visibili la maggior parte dei nostri appuntamenti in FM, anche sul canale 87 del digitale terrestre. E come ogni giovedì c'è Vittoria ed Eugenio dall'altra parte.

0: Yeah, no. Eccoli qua, li ho presi, ragazzi. Li ho presi. Stavo sbirciando il menù. Sì.
1: Mamma mia, chissà quante prelibatezze comunque. Sentiremo, proveremo.
0: 12 sono gli stand. 12 sono gli stand. Possiamo dare qualche altra indicazione? Vabbè, ci sono dei vari gusti di pizza.
1: C'è uno stand tutto senza glutine, quindi sarà dedicato con, cioè proprio a questi alimenti. E ci sarà uno stand di soli arancini, quindi ci sarà per tutti i gusti.
0: Ah, ok. Vedo sempre i giocatori della viola in giro per gli studi nostri. Ricordiamo che ormai si è vinto finale domenica 7 al Pala Calafiore, giochiamo in casa, quindi infatti. E vabbè, domani inizia questa bellissima manifestazione. Dovete venire, ragazzi. Tanto 5 giorni saremo, fino al 2 di giugno, là con diretta radio TV. Accendete la radio, guardate la TV. E poi ci sono delle belle cose, a parte di G7 con Tony R, Enzo Romeo, Vespa Club. Poi noi sabato di Friday Licious. Ci sono anche delle incredibili band che suoneranno. Sabato sera alle 22:30 Blascon Band con Edoardo Pedà e la sua band, la cover dei successi di Vasco Rossi. Poi invece esattamente domenica 31 maggio Joy Pugliese Group. Lunedì invece c'è Pepe Leoni e Piccadilly Band. E poi l'ultima serata ci siete anche voi che fate DJ.
2: Sì, io ho scoperto adesso di essere nel DJ set.
1: Cioè, e questo è perché non segui Calabria Pizza Fest sui social, dovresti.
0: Seguiteli, ragazzi, giusto?
2: Seguiteli.
0: Mi riposo un attimo anche voi con questa canzone.
2: Vai.
0: Mi stendo, sogno qualcosa.
1: Stendici.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Avevamo questo momento magico perché il giovedì, dato che venerdì escono tante radio date ufficiali, allora è il momento vittoria giusto di Eugenio che si è portato il vocabolario alle uscite,
1: esatto,
0: per
1: sì.
0: domani.
1: Sì, studia. Sì, sì.
0: Però soltanto quelle italiane.
2: No, no, cioè, ci sono anche globali questa settimana importanti.
0: Bello, diciamo, dai.
2: Allora,
0: vai.
2: Intanto partiamo da quelle italiane. La prima è Federica Abate, che è una delle autrici, diciamo, più
0: di
2: successo al momento. Federica Abate. Poi c'è un trio che si unisce, che è Gue Pequeño, Sciablo, e poi c'è Tony Pitoni. Tutti
0: ah,
2: e tre insieme,
0: ah, sì, sì, sì, sì.
2: E fanno Cadillac. Poi abbiamo J-Ax che ritorna dopo l'uscita del suo album, anche dopo Sanremo. Abbiamo Julie che si unisce a 13 Pietro e fanno una canzone insieme. Poi c'è Leo Gassman, Leon Faun che presenterà il secondo singolo estratto dall'album che è uscito la settimana scorsa. Leonardo De Andreis, che è il famoso ragazzo con disabilità che aveva partecipato a Sanremo Giovani, ultimamente era diventato molto famoso sui social per la canzone Soltero e adesso okay, sta iniziando il suo percorso. Beh, musicale, sono contento per lui. E Malika Ayane, Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre ritornano, sono curioso di questa canzone.
0: Certo, certo.
2: Nicolò Filippucci direttamente da Amici e Noemi insieme a Vito Salamanca, che è anche il produttore musicista dell'album nuovo di Samurai J, che vi invito ad ascoltare, un mix tra musica napoletana e musica latina. E poi c'è Orietta Berti con Il Rosso, che faranno una canzone insieme. Il Rosso è un personaggio, diciamo, famoso dei social, quindi non so.
0: Guarda come ti osserva Vittoria.
2: Sì, mi guarda malissimo. Poi c'è Petit, sempre da Amici, Raff, I Santi Francesi, ci ricordiamo da Sanremo dell'anno scorso, e Shade, che non può mancare d'estate con le sue canzoni. Invece per quanto riguarda l'estero abbiamo appunto Drake, che l'abbiamo sentito. Poi c'è Carol G e Manu Chao, questa volta Manu Chao non è più con Alfa ma ha cambiato.
0: Ma è un successo, c'è il titolo, c'è il testo.
2: Sì, Viajando per il mondo.
0: No,
2: penso sia una canzone nuova, sì.
0: Sì.
2: E poi Martin Garrix ed Ed Sheeran che entrano, diciamo, nella chart italiana, ma in realtà la canzone sta già girando da un po' di tempo.
0: Oh. Ok, grazie. Quanti riconoscevi artisti? Tutti, no?
1: Qualcuno sì.
2: Sì. Okay.
1: Cioè, nel senso, erano meno quelli che non conoscevo piuttosto che
2: sì,
1: quelli che
2: questa settimana sono
1: sì.
2: quasi tutti.
0: Quindi domani tra le 10 e mezzogiorno li sentirete in anteprima quasi tutti i singoli con Antonio e Rita.

0: The winner is.
1: Yeah.
0: No, mi puoi dire the winner is, Vittorio, per piacere?
1: The winner is.
0: Ah, che bello, è un bel po' che non sentivo l'inglese e l'americano di Vittorio, di Kent o dell'Ohio. Che bello che siete qua, ragazzi. Ci incontriamo da domani?
1: Sì, da domani sì. Ho già prenotato i miei posti. Anzi, li avevo già prenotati per essere.
0: Ci sei iscritta allo show cooking?
1: Sì, sì, quindi ci vedremo, cioè.
0: Domani lo show cooking è alle 19 con Sorbillo.
1: Sì, con Sorbillo e poi con altri fantastici partecipanti, ovvero lo chef di Dust del ristorante.
0: Brava.
1: E avremo anche appunto colui che si occupa di stupirci ogni giorno con meraviglie incredibili da Cesare ovviamente, quindi
0: bello, stavo guardando. Poi ci sarà noi con la radio saremo sempre in diretta. Ricordiamo l'apertura dello stand, cioè del villaggio, alle 18.
1: Aspetta, oddio, un attacco. Oddio,
0: ecco, come nel ring, no? Numero,
1: che cosa c'era scritto lì? Che cosa c'era scritto?
0: Ce l'ha lì, guarda, ce l'ha lì Vittorio. Ne fatti due, infatti tu, grazie Steffi.
1: Ci ha lasciato
0: perché l'evento, ricordiamo, è completamente prodotto da Progetto Tuning, quindi è una gran bella cosa. E noi fino al 2 di giugno saremo in Via Marina, altezza
1: Torre Nervi.
0: Sì, proprio per questi 5 giorni di Super Pizza Everybody.
1: Ve lo metto così
0: abbiamo
1: vedete.
0: Messo Safe Buona Domenica durante la trasmissione, ormai non ricordo più nulla.
2: Sì, l'abbiamo messo.
0: Perché me lo propongo? Allora, questo no. Ah, no, a te ti piace quel personaggio che abbiamo passato la scorsa volta, che domani esce l'album.
2: Leon Faun.
0: Come si chiama, hai detto?
2: Leon Faun.
0: Dai, lo sentiamo.
2: Sì, è già uscito l'album, domani esce il secondo estratto dell'album.
0: Allora sentiamo la canzone Mon Amour.
2: Mon Amour.

0: Piccoli nostri eroi.
1: Avete ascoltato Evolution dei Nothing But Thieves, una nuova uscita del gruppo.
0: Che bravi! Ma hai detto altre volte che vengono in Italia?
1: Sì, verranno in Italia, finalmente ieri hanno annunciato le date e io infatti sto già
0: cercando col click.
1: Sì, tra veramente un paio di giorni ci sarà la prevendita e sono al massimo, proprio sono carica e speriamo di trovare il biglietto. Sarà a Milano questa volta.
0: Fatti dare una mano da Eugenio.
1: Quindi
0: scusami,
1: una venue molto più grande, quindi avrò bisogno di più velocità, ecco. Quindi mi aiuterà Eugenio, che si è gentilmente offerto.
2: L'ho scoperto, non sono obbligato, diciamo, non mi ha obbligato.
1: No, ovviamente no, siamo amici radiofonici, per cui ovviamente lui me l'aveva già promesso ai tempi, giusto?
2: E quando siamo nati io gliel'avevo detto, se un giorno verranno.
1: Se un giorno verranno, ti aiuterò a prendere i biglietti.
0: Abbiamo 10 secondi. Grazie Vittoria, grazie Eugenio.
1: Grazie a te. Grazie a voi.
0: Ci vediamo domani al villaggio di Calabria Pizza Fest.
2: È memoria, memoria.
0: Yes. Ciao. Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio. A Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. A Guastalla, nella Reggiano, un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Il servizio della redazione.
2: Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
1: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il can Mazzarella d'Amico e rivali del Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Voltiamo pagina. In chiusura, la NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis, attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH, realizzato da Thales Alenia Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: fare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ci sono cose che nonostante tu sappia da una vita, hai bisogno di sentirtele dire. Sei stupido. SF.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: Su Touring 104. Super Hit. Un grande successo di adesso.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Touring 104. Questa è Touring 104.
5: Touring 104.

0: Touring 104 notizie. Touring 104 notizie.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, il consulente tecnico nominato per l'esame e il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar. Per le autorità è un atto terroristico. Il servizio della redazione.
2: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni l'uomo avrebbe urlato Allah Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
1: La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato da La Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane, dichiarandosi innocente e sostenendo che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione che dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio. La ricerca italiana in buona salute, solida e dinamica negli ultimi 20 anni, è riuscita a colmare le differenze nella qualità inizialmente presenti tra le varie istituzioni del paese, offrendo un quadro più omogeneo rispetto al passato. È quanto emerge dal rapporto sulla valutazione della qualità della ricerca, che fotografa la situazione nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, presentato oggi a Roma dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario della ricerca. Al rapporto hanno partecipato 132 istituzioni, di cui 100 università, 13 enti pubblici di ricerca e 19 istituzioni volontarie, per un totale di quasi 76.000 ricercatori. Il gruppo SAI ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Per favorire questo processo il gruppo SAI ha costruito una subholding SAI Piemonte, composta da gruppo SAI con il 51% e Toto Holding con il 49%, finalizzata la partecipazione di maggioranza nella società La Stampa SAE, che sarà proprietaria della testata. Lo sport, il tennis: crollo di Sinner al Roland Garros. L'alto attesino, numero uno al mondo, stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale 3-6-2-6-7-5-6-1-6-1. Non c'è altro, buona serata.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato. Super.

Sono qui. Buonasera, ben ritrovati, buon ascolto. Siamo a giovedì, secondo appuntamento della settimana con Tutti Frutti. La voce è quella di Emily Fulco e anche oggi resteremo insieme sino alle 21.30. Bella serata, mentre eravamo in radio, devo dire una bellissima serata, proprio estiva. C'è anche abbastanza caldo e in questi giorni ha fatto abbastanza caldo, quindi non ci possiamo lamentare, soprattutto quelle persone che, al contrario mio, praticamente amano i 40 e 40 gradi in estate. Secondo loro, se non abbiamo queste temperature non è estate. Invece secondo me mantenere una temperatura tra i 25 e i 27 28 gradi massimo sarebbe l'ideale, perché ci permetterebbe di vivere sicuramente molto meglio le giornate d'estate, anche perché insomma le ferie alla fine sono 15 20 giorni al massimo, quindi il resto dei mesi estivi lavoriamo tutti, no? Meno male, quindi vai a lavorare con 40 gradi, insomma, continui le tue giornate con 40 gradi in media, diciamo che non è il massimo. Ma ci rinfreschiamo con la nostra musica, quindi anche oggi 3937 104 e 400 continuano ad essere a vostra disposizione. Inviate un messaggio WhatsApp e richiedete il pezzo che preferite, musica italiana, musica straniera, insomma la bella musica, quella che ci piace, come il pezzo con cui iniziamo quest'oggi. Che bello, eh? È molto alto all'interno di Top Hit con voi. Top Hit è sabato, I Can't Wait, ma è la versione 2026, quella firmata da Bo Sinclair insieme a Kesha.

Che bella, ci piace molto questa novità filmata da Gaia che si intitola Bossa Nostra, che troviamo anche all'interno di Top Hit, la classifica dei 25 brani più programmati richiesti su Radio Touring, sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digital Terrestre. Adesso l'appuntamento con Top Hit sarà

0: Sabato sera a partire dalle 20:30, poi domenica a partire dalle 22. Nel frattempo volevo invece ricordarvi quello che è l'appuntamento di cui stiamo parlando tanto in questi giorni e che ha inizio proprio domani a partire dalle 18, e ovviamente mi riferisco, per chi ancora non lo sapesse ma lo ricordo apposta, al Calabria Pizza Fest. Proprio da domani 29 maggio sino al 2 giugno, Lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi, un grande appuntamento, sono tanti giorni dedicati veramente alla pizza nelle sue innumerevoli sfaccettature con grandi nomi. Si inizia domani alle 18 con l'inaugurazione e l'apertura del villaggio, poi tra le 18 e le 19 sempre noi di Touring 104, i vari speaker, le varie voci, Walking Radio con tutti quanti noi, e poi in particolare domani è molto importante perché tra le 19 e le 20:15 ci sarà il primo show cooking della manifestazione. Ed è uno show cooking assolutamente, come dire, insomma, da ricordare, da non perdere. Sapori di Calabria con Luciano Sorbillo, che è l'ambasciatore della pizza napoletana praticamente nel mondo. Chi non ha assaggiato la pizza di Sorbillo? Ci sono molti centri, ovviamente a Napoli, però appunto altri centri, altre pizzerie Sorbillo sono un po' sparse in tutta Italia, nel mondo. Un'altra che è molto molto ben frequentata, per esempio, è a Milano, e quindi ci sarà proprio lui, quindi questo grande personaggio che della pizza ha fatto sì sicuramente la sua passione, ma la sua professione la sta esportando nel mondo. Quindi domani lo show cooking tra le 19 e le 20:15, poi ci saranno non solo quindi Sorbillo, Luciano Sorbillo, ma ancora Daniele Strangio, chef del Das Restaurant, e ancora Davide De Stefano della gelateria Cesare. Quindi insomma veramente qualcosa da non perdere. Tra le 20:30 e le 22 ancora noi di Touring 104, Walking Radio, quindi con tanta animazione, e alle 22 si ballerà tutti insieme proprio lì in piazza di fronte nell'ambito, insomma, appunto di questo villaggio con il DJ set di Vespa Club. Ma appunto ogni giorno ci sono tanti appuntamenti interessanti da domani sino a giorno 2 di giugno.
1: State ascoltando Touring 104.

sfruttato molto bene il nostro numero, il 3937104400. Vi ricordo sempre un messaggio WhatsApp da inviare a questo numero che ho appena menzionato. Lo ricordo a quelle persone che magari da poco si sono sintonizzate, perché no, per la prima volta sulle nostre numerosissime frequenze. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in streaming attraverso il nostro sito internet www.progettotouring.it. Lo potete fare anche attraverso quella che è la nostra pagina Facebook, non solo, la pagina Instagram, insomma, e soprattutto anche attraverso la nostra app, che se non avete ancora fatto, appunto, vi invito, come dire, al più presto, insomma, a scaricare, così con l'app sul vostro cellulare, sul vostro tablet, sul vostro PC, insomma, avete modo di ascoltarci ovunque voi siate nel mondo, quindi non solo in Italia. Allora, con voi Merifulco, in questo giovedì sera abbiamo ancora un'ora da trascorrere al meglio, e come sempre io vi ricordo, mi piace insomma ricordarvi anche gli eventi che riguardano un po' quello che succede nel mondo, soprattutto parliamo noi sempre di musica, di eventi a livello nazionale, partiamo da quelli locali, poi nazionali, internazionali. Per esempio parliamo dei Doors, The Doors di Oliver Stone, pensate che torna al cinema a luglio, praticamente per 3 giorni nelle sale italiane, la versione proprio The Final Cut restaurata proprio del famoso film con Val Kilmer nei panni appunto di Jim Morrison, appunto tornerà al cinema, appunto, come dicevo, per 3 giorni in tutti i cinema italiani, quindi anche da noi nella nostra città, esattamente il 13, il 14 e il 15 luglio. Questo meraviglioso film di Oliver Stone, beh, insomma, avremo modo di rigustarlo se non l'abbiamo ancora fatto, proprio nella versione restaurata con addirittura un audio Dolby Atmos, quindi vuol dire che insomma ci sarà di che goderne sia dal punto di vista, come dire, visivo, ma soprattutto acustico. È bella questa cosa, e quindi insomma ricordate i giorni 13, 14 e 15 di luglio se avete voglia di vedere ancora una volta The Doors di Oliver Stone, che appunto torna al cinema, o se avete voglia di vederlo, perché no, per la primissima volta.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Buon compleanno Radio Touring da Gennaro Calabrese, 50 candeline. Auguri davvero, una radio alla quale io sono molto legato, perché proprio a Touring ho mosso le mie prime voci e proprio con una delle mie tante voci, quella di Alessandro Borghese, dico tanti auguri Radio Touring, è una radio che merita un bel 10, anzi un bel 50, auguri!
0: State ascoltando Touring 104.
2: Tutti frutti con Mary Fulco, il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: una giovanissima e tra l'altro bellissima Duffy con Warwick Avenue. Siamo volati veramente indietro nel tempo di molti anni. Questo è un singolo uscito nel 2007, quindi circa appunto 20 anni fa, poco meno di 20 anni fa, e fu il pezzo con cui veramente questa giovane cantante molto molto carina, molto bella, appunto riuscì davvero a conquistare le classifiche di mezzo mondo e quindi anche da noi in Italia. Fu sicuramente un pezzo molto molto amato, molto apprezzato, molto richiesto e segnalato qui su Touring 104. Siete proprio su Touring e in questo momento sono le 20:39 di questo giovedì 28 maggio 2026. La voce continua a essere quella di Mary Fulco, il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21:30 con Tutti i Frutti, ma sono con voi anche con Top Hit ogni sabato a partire dalle 20:30, ogni domenica a partire dalle 22. 3937 104 e 400 il nostro numero da ricordare molto molto bene, da sfruttare al meglio mediante un messaggio WhatsApp per fare le vostre richieste in musica italiana straniera. Sapete bene che all'interno di Tutti i Frutti potete scegliere sia l'uno che l'altro e anche soprattutto in terza parte di trasmissione i grandi successi del passato. Vi ho ricordato poco fa, ma lo stiamo facendo ormai da giorni, che da domani sino al prossimo 2 giugno, beh, insomma, inizia questo bel appuntamento con il primo appuntamento speriamo di una lunga serie, che sia poi uno di quegli appuntamenti cult che si rinnovano di anno in anno, e l'appuntamento con il primo Pizza Fest da domani 29 di maggio sino al 2 di giugno. Quindi non perdete questi grandi momenti di abbuffate sì, di abbuffate, perché poi alla fine si mangia. E di cosa si mangia secondo voi? Pizza Fest, ovviamente parliamo di pizza, ma avremo modo di gustare i più svariati tipi di pizza, cioè veramente cotta in vari modi. C'è chi la vuole alta, chi la vuole fina, chi la vuole stirata, ma non solo, perché la pizza, nella pizza è molto importante anche l'impasto, cioè il grano con cui viene realizzato l'impasto. Quindi ci sarà modo per sbizzarrirsi, quello che c'è lì o quello vuole in un modo, insomma troverete davvero tutti i tipi di pizza. E poi grandi appuntamenti nel pomeriggio, sempre con uno show cooking di grandi personaggi. Vi ho citato Sorbillo, ma tornerà Sorbillo anche sabato, ci sarà nel pomeriggio. Poi ogni sera ci sarà sempre un appuntamento con uno dei nostri DJ, Enzo Romeo. Filippo Lopresti sarà sabato sera, insomma no, c'è solo da divertirsi, insieme a noi di Radio Touring, insieme ai migliori chef di pizza, perché io li definisco così, del mondo, con particolare attenzione ai nostri calabresi, siciliani e campani, e poi insomma tanta musica, noi di Touring, insomma un bel weekend da venerdì a giorno 2, visto che è un festivo, un weekend allungato con tante buone cose da gustare, tanti appuntamenti live da non perdere, tanti momenti assolutamente strepitosi con tutti noi di Touring 104.
1: Radio Touring 104.
2: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

canzone molto molto carina, e questa ultima di Biagio Antonacci che si intitola You and Me, in ascolto su Tuning 104 quando mancano meno di 15 minuti alle 21, momento in cui ancora una volta daremo spazio nell'arco della giornata ovviamente all'informazione nazionale, che ritorna con le notizie che riguardano questa giornata, questo giovedì, e quindi insomma tra pochissimo daremo spazio alla nostra redazione giornalistica. Nel frattempo parliamo di Val Kilmer, che tornerà a recitare ovviamente con l'intelligenza artificiale, l'attore appunto che ci ha lasciato più o meno un anno fa, potrebbe proprio tornare sul set appunto con il meccanismo dell'intelligenza artificiale attraverso alcuni software che con il benestare appunto degli eredi lo riporterebbero virtualmente nell'ultimo film, che poi non è riuscito insomma a finire. Proprio circa 2 mesi fa l'attore Val Kilmer è stato omaggiato durante il segmento in memoria degli Oscar 2026 per i suoi ruoli in film come The Doors, Tombstone, Batman Forever, Top Gun, ma se la maggior parte del pubblico considera la sua apparizione in Top Gun Maverick come il suo ultimo ruolo, beh, la casa di produzione, la First Line Films, sostiene che ci sia ancora appunto un altro film a cui Kilmer ha preso parte, uno che non ha mai comunque finito di girare. E proprio in quei 2 mesi fa appunto gli eredi di Kilmer e la First Line Films hanno annunciato che il biopic drammatico di prossima uscita, As Deep As The Grave, includerà appunto una versione dell'attore generata tramite l'intelligenza artificiale. Il film è stato descritto come un'avventura d'azione che proprio racconta la vita degli archeologi Anne e Der Morris, ricercatori noti per i loro scavi in Messico e nel sud-ovest degli Stati Uniti. Insomma, sicuramente questo progetto andrà in porto ed è sicuramente una delle cose, ecco, vedete, in cui l'intelligenza artificiale è importante, perché è usata veramente per uno scopo importante, altrimenti non si potrebbe fare per esempio una cosa del genere, perché appunto un attore come Val Kilmer, l'abbiamo detto, è morto circa un anno fa. Quindi ben venga l'uso dell'intelligenza artificiale per questo tipo di scopi.

0: romanticamente insieme alla musica e soprattutto il nuovo singolo di Bruno Mars, questo Risky Tall, che bello, eh? Sì, molto alto questa settimana all'interno della nostra classifica Top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring e quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. Quindi l'appuntamento prossimo con la nostra classifica, ve lo ricordo, è questo sabato alle 20:30 e poi domenica sempre di sera alle 22. Parliamo di una cosa, una notizia ufficiale uscita qualche ora fa che riguarda Irama e soprattutto X Factor edizione 2026. Beh, Irama, il nuovo giudice di X Factor, praticamente sostituisce Achille Lauro. Le prime audizioni praticamente saranno la prossima settimana, il 2 e il 3 giugno, in quel di Milano, e c'è appunto questa notizia che ormai è ufficializzata, questo nuovo giudice proprio Irama, che si aggiunge invece ai confermati Francesco Gabani, Paola Iezzi e Jake La Furia. Alla conduzione resta anche nell'edizione 2026 la splendida Giorgia. Tra l'altro Irama in questi giorni lo abbiamo anche qui su Tuning 104 in programmazione con il nuovo singolo che è entrato all'interno della classifica Top Hit, il nuovo singolo che si intitola Cabana, e l'11 giugno farà il suo primo concerto a San Siro, quindi veramente un periodo molto molto importante, molto bello per questo cantante. Quindi beh, insomma, siamo contenti per lui e lo vedremo presto, quindi non solo a San Siro nei prossimi giorni, ma anche in TV tra i giudici dell'edizione 2026 di X Factor.
1: Questa è Radio Touring 104.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Remo è assolutamente inconfondibile, oserei dire anche la voce, ovviamente. Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, che ci accompagna praticamente allo spazio dedicato all'informazione nazionale, quindi ritorna il nostro radiogiornale. Noi ci ritroviamo in musica subito dopo, linea all'informazione.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, il consulente tecnico nominato per l'esame e il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar. Per le autorità è un atto terroristico. Il servizio della redazione.
3: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni l'uomo avrebbe urlato Allah Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
2: La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dalla Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede del ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane, dichiarandosi innocente e sostenendo che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione che dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio. La ricerca italiana in buona salute, solida e dinamica negli ultimi 20 anni, è riuscita a colmare le differenze nella qualità inizialmente presenti tra le varie istituzioni del paese, offrendo un quadro più omogeneo rispetto al passato. È quanto emerge dal rapporto sulla valutazione della qualità della ricerca, che fotografa la situazione nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, presentato oggi a Roma dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario della ricerca. Al rapporto hanno partecipato 132 istituzioni, di cui 100 università, 13 enti pubblici di ricerca e 19 istituzioni volontarie, per un totale di quasi 76.000 ricercatori. Il gruppo SAI ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Per favorire questo processo il gruppo SAI ha costruito una subholding SAI Piemonte, composta da gruppo SAI con il 51% e Toto Holding con il 49%, finalizzata la partecipazione di maggioranza nella società La Stampa SAE, che sarà proprietaria della testata. Lo sport, il tennis, crollo di Sinner al Roland Garros. L'alto attesino, numero uno al mondo, stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale 3-6-2-6-7-5-6-1-6-1. Non c'è altro, buona serata.
1: Touring 104, informazione e passione.

0: Sì, a noi, perché da 50 anni Radio Turing accompagna le nostre giornate. E allora che dire? Grazie. Buon compleanno, Radio Turing, da Marinella Rodà.
1: State ascoltando Turing 104.
2: Tutti frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Turing 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Turing 104.
1: Questa è Turing 104.

bellissima versione live del 1977, fatemi un po' i calcoli, sono praticamente 49 anni fa, e questa è proprio la versione di ben 49 anni fa degli Eagles, della bellissima Hotel California, con cui abbiamo aperto questa terza parte di trasmissione con voi Mary Fulco ancora per poco meno di 20 minuti, siamo alle 21.30 in questa quarta sera della settimana, visto che siamo a giovedì, e in terza parte di trasmissione noi amiamo ormai da anni ascoltare musica live, possibilmente grandi successi del passato, grandi nomi come appunto il pezzo tra i più importanti, tra più conosciuti a livello internazionale, proprio degli Eagles, di queste aquile che deliziano ancora il proprio pubblico a livello internazionale. E a proposito di delizia, oltre la delizia che ci arriva, no, nel momento in cui ascoltiamo buona musica, una bella voce che ci accompagna, insomma la musica in genere, no, come dire, condisce sempre, no, tutti gli eventi che fanno parte della nostra vita. Però c'è anche un'altra cosa che a noi, soprattutto italiani, piace molto fare, no, non è, a parte il sesso, cioè, ma io parlo del gustare cose buone, no? A noi piace mangiare, mangiamo bene, la nostra cucina è appunto internazionale e quindi insomma è osannata in tutto il mondo. Anche la pizza, no? Nasce alla fine in Italia, e allora assolutamente non si può perdere quello che è il primo appuntamento con Calabria Pizza Fest, proprio da domani 29 maggio sino al 2 di giugno, Lungomare Facomatà, altezza Torre Nervi. Inizieremo domani a partire dalle 18 con l'inaugurazione del villaggio e l'apertura appunto del villaggio, tra le 18 e le 19 la grande musica e noi speaker di Radio Touring a tenervi compagnia. Dalle 19 ci sarà il primo show cooking di questi giorni importanti qui a Reggio Calabria, Sapori di Calabria, con Luciano Sorbillo, ambasciatore pizza napoletana appunto nel mondo, conosciuto in tutto il mondo. Poi ancora Daniele Strangio, lo chef di Das Restaurant, e ancora Davide De Stefano per quanto riguarda invece i buoni gelati della appunto gelateria Cesare. Tra le 20.30 e le 22 Walking Radio con noi di Radio Touring, speaker, DJ animeranno appunto la serata, e poi appunto alle 22 DJ set con Vespa Club. Ogni giorno ci sono tanti appuntamenti, considerate a partire dalle 17 fino a notte inoltrata, tanti show cooking. Per esempio sabato sera, per quanto riguarda invece il DJ set, è affidato al nostro Filippo Lopresti con Friday Licious. E poi ci sarà la musica live della Blescom Band domenica sera. Io parlo di musica sempre, ricordo sempre, alle 17 noi iniziamo, poi praticamente ci sono i vari show cooking eccetera eccetera, noi di Radio Tuning. Poi per quanto riguarda la sera di domenica, alle 20.30 è il DJ set del nostro Tony R, e alle 22.30 la live music di Gio Pugliese Group. Lunedì 1 giugno, perché abbiamo detto che andremo avanti fino al 2 di giugno, sempre io parlo di musica, alle 20.30 Enzo Romeo DJ con Rewind 90, quindi tutta musica 90, e poi alle 22.30 live music di Peppe Leoni e la Piccadilly Band. E chiudiamo martedì sera ovviamente con gran finale, come sempre grandi voci che si alterneranno, quelle nostre di Radio Touring, e poi i vari

0: Bella musica, quella che non si dice non tramonta mai, non ci stanchiamo mai di ascoltare, di riproporre, voi di richiedere al nostro 3937 104 e 400. La musica è anche questa firmata dai Toto, che oggi abbiamo ascoltato con la splendida Roxana. Tutto questo quando abbiamo superato da 24 minuti le 21 in questa quarta sera della settimana e siamo veramente arrivati ai saluti. Sì, si conclude qui questo nostro appuntamento di oggi. Sarò con voi se ne avete voglia, se avete voglia sempre di ascoltare Turin 104, in particolare la voce di Mary Fulco. Sarò con voi appunto sabato sera a partire dalle 20:30 con la nostra classifica e poi domenica a partire dalle 22. E beh, poi ci sarò insomma nell'ambito di questi giorni praticamente live da Pizza Fest, quindi non so ancora come ci siamo organizzati, ma sicuramente sarò presente anch'io. E allora io vi auguro una bella serata, tutto quello che state facendo continuate ad ascoltarci, anche perché adesso ho preparato un pezzo che dura circa 15 minuti, perché è una parte di un concerto che vede protagonisti il grande Michael McDonald insieme a Kenny Loggins con Heart to Heart, This Is It, What a Fool Believes. Insomma, vale la pena continuare ad ascoltarci, anche perché è tutto live, musica assolutamente strepitosa. Quindi ci lasciamo con loro, questi due grandi nomi. Io vi auguro una bella serata, un buon tutto quello che state facendo, a risentirci. Ciao da Mary Fulco.
1: Bye bye.
0: Ci vediamo questo weekend, vi aspetto, Pizza Fest.

Yeah. This one is my favorite.

0: feroce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: State ascoltando Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: State ascoltando Turing 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sul